0: Yo, Lee, what's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Jessica? No, no. Run DMC. I know. Run DMC. You don't know Run DMC. No, no.
2: Here we go. It's Jiggy do rock on rock, do rock on rock. This night I'm kind of tricky. Tricky, tricky, tricky.
3: Questa canzone l'ho scritta più di 20 anni fa, perché mi sono ricordato da piccolo la prima volta che ho messo la testa nell'acqua del mare. Ora è inverno. Non si va al mare, ma il mare c'è anche d'inverno. Io vivi la via. Ma se quest'altr'anno mettete la testa nell'acqua anche un centimetro e aprite gli occhi, vedete un mondo che non è nostro ma è per noi. Guardate i pesci. Non è vero che i pesci sono muti, parlano, hanno figli, madri, padri, non fanno politica, ma parlano. Se noi viviamo il mare, se noi amiamo il mare, amare il mare, noi viviamo. Se il mare vive, noi viviamo.

ci nascondiamo di notte per cura degli automobilisti, dei multipisti. Siamo gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non sappiamo dove andare, più profondo ma...

Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media Production.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, e con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: 7.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qesm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo, eccolo, eccolo, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qui pronti come al solito a ripartire anche per questo mercoledì, così che mi sa tanto del sapore del lunedì per molti, perché avete finito sto ponte, era un ponte piuttosto lungo e ora si ritorna per una settimana breve, dai, abbiamo oggi mercoledì, giovedì, venerdì. Per i più fortunati, poi c'è anche qualcuno, anzi tanti, che lavorano anche il sabato e la domenica, poi dipende anche dai periodi, no, dell'anno. Stiamo andando comunque una stagione estiva verso la stagione turistica e quindi saranno molti gli amici che anche il sabato e la domenica devono lavorare. Ahimè, che brutte queste notizie, vabbè. Andiamo ad incominciare, ben ritrovati, siamo in onda, come si diceva una volta, su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Oggi diciamo mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dell'anno, 23esima settimana. La Chiesa ricorda San Carlo Luanga e Madonna della Lettera. Il sole è sorto alle 5.38, beati voi se lo trovate, perché da dove io mi trovo piove da ore. E tramonta alle 20.39. La luna è calante ed è illuminata al 94.1% ed è la giornata mondiale della bicicletta. Ah, che bella! Il proverbio del giorno: il buon vino si vende senza frasca. Anche questo è un bel proverbio, eh? Tutto ciò che è di qualità non ha bisogno di essere pubblicizzato per essere venduto, essendo esso stesso la sua miglior propaganda. Poiché in passato nelle campagne si appendeva una frasca, un ramoscello con foglie, per indicare un luogo in cui avveniva la vendita di vino alla mescita, il proverbio si rifà a questa insegna per indicarne la superfluità quando il prodotto servito è di alta qualità, e fa anche la rima. Bene, vogliamo incominciare anche musicalmente parlando? Oh, subito tanto ritmo stamattina. Bene, buongiorno!

0: Sail, buongiorno, si vede dal mattino, anche musicalmente parlando, sarà una giornata dinamica, piena di ritmo. Cioè, ma Graziano lascia perdere che non ha voglia di tornare a dormire, ma figuriamoci. Vabbè, dai, cominciamo anche con la storia. Prima però...
1: Sono le 7 e 15 minuti.
0: Il nostro compito è quello di svegliarvi in qualche maniera. Allora, subito i fatti del giorno nella storia del 3 di giugno. Iniziamo con il 3 giugno del 1875. Si spegne, 37enne, il compositore francese Georges Bizet. Le dure critiche alla sua Carmen gli avevano provocato una crisi di angina che l'ha costretto addirittura sulla sedia a rotelle. Incredibile ma vero. 1899 a Vienna muore il musicista e compositore Johann Strauss, figlio autore di Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. 1920, in questo giorno, con l'emanazione del Regio Decreto numero 700, viene costituito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 1937, Edoardo VIII del Regno Unito sposa Wallis Simpson. Per poter coronare il proprio sogno d'amore, l'11 dicembre precedente il re ha optato per l'abdicazione in favore del fratello Giorgio VI. 1938, in questo giorno a Napoli viene costituito l'ISVEIMER, l'Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale. L'ente di diritto pubblico si occuperà di finanziare a tasso agevolato le piccole e medie imprese industriali del Mezzogiorno. 1939, edito da Rizzoli, viene pubblicato il primo numero del giornale settimanale Oggi, diretto da Arrigo Benedetti e Mario Pannunzio. 1944, con il Patto di Roma, viene fondata la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Il documento di nascita della CGIL verrà sottoscritto il 9 giugno, ma vi sarà apposta la data del 3 giugno 1944 in omaggio al sindacalista Bruno Buozzi, che si ritiene sia stato ucciso in questo giorno dalle SS. 1947, per rimediare alla violenza interreligiosa tra musulmani e indù, viene adottata la decisione di dividere in due stati separati il territorio dell'India britannica. Al dominion del Pakistan vengono associate le aree a maggioranza islamica, mentre le restanti compongono il dominion dell'India. 1958, per il risanamento del paese, l'Assemblea nazionale francese vara la legge con cui il neodesignato primo ministro Charles de Gaulle è investito di pieni poteri che lo autorizzano a emanare tutti i decreti necessari allo scopo. 1963, all'età di 81 anni, muore Papa Giovanni XXIII, da tutti indicato come il Papa Buono. Angelo Giuseppe Roncalli era nato a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, nel novembre del 1881. 1968, l'ideatore della pop art Andy Warhol viene ferito nel suo studio cinematografico di New York dall'attrice Valerie Solanas, che gli ha sparato 3 colpi di pistola. 1974, al Ministero dell'Interno viene soppresso l'Ufficio degli Affari Interni, la cui attività viene incorporata nell'Ispettorato Antiterrorismo Italiano. 1977, ancora un attentato terrorista contro esponenti della stampa a Roma, viene ferito a colpi di pistola alle gambe il direttore del TG1 Emilio Rossi. Continuiamo con Daryl Hall and John Oates, Private Eyes. Buongiorno.

dunque dove eravamo rimasti con la storia di questo 3 di giugno. Eravamo rimasti al 3 giugno del 1977. Bene, questo giorno a Roma muore 71enne regista di Roma Città Aperta, Roberto Rossellini, considerato uno dei maggiori esponenti del cinema neorealista italiano. 1979, le elezioni politiche italiane, il Partito Comunista fa registrare un inatteso crollo del 4%, scendendo al 30,38%, stabile la Democrazia Cristiana al 38,30%, mentre crescono i voti a favore del Partito Socialista di Bettino Craxi, salito al 9,81%. Nel 1981, in questo giorno, Papa Giovanni Paolo II viene dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma e ritorna in Vaticano a 3 settimane dall'attentato subito in piazza San Pietro. 1988, muore 58enne a Milano l'attore Renzo Palmer. Era stato conduttore del programma Oggi le Comiche e voce dei personaggi a cartoni animati, quelli di Braccobaldo e Svicolone. 1989, a Teheran, muore all'età di 89 anni l'Ayatollah Ruhollah Khomeini, capo spirituale e politico iraniano. 1989, il governo cinese soffoca la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, in questo giorno contrapponendo i carri armati alla richiesta di riforme democratiche. L'intervento armato causerà la morte di un numero imprecisato di persone, tra gli 80 e i 200, e circa 7.000 feriti. 1996, la sentenza di appello del processo Moro Quater per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse conferma la pena dell'ergastolo per Alvaro Lo Iacono. Secondo la Corte d'Assise di Appello di Roma, era sull'auto che bloccò la colonna di auto di Moro e della sua scorta in via Mario Fani prima della strage. 1998, inaugurato Internet Bookshop Italia, il primo sito italiano di commercio elettronico. Nel 2001, in occasione di Treviso-Genoa, i giocatori della squadra veneta e l'allenatore scendono in campo con il volto dipinto di nero in segno di solidarietà con un calciatore nigeriano, oggetto di proteste razziste. Nel 2001 a Boston muore l'attore 86enne Anthony Quinn, aveva interpretato Zorba il Greco e La Strada di Federico Fellini. Nel 2002 a Londra, in tutto il Regno Unito, viene celebrato il mezzo secolo di regno di Elisabetta II. Nel 2004 il presidente statunitense George Walker Bush arriva in Italia per una visita ufficiale in occasione del 60° anniversario della liberazione di Roma dai nazisti. Nel 2007 Danilo Di Luca vince il Giro d'Italia di ciclismo con il tempo totale di 92 ore 59 minuti 39 secondi, vittoria della tappa Vistone-Milano ad Alessandro Petacchi. Nel 2012 una grande parata sul Tamigi con oltre 1000 imbarcazioni festeggia il giubileo di diamante per i 60 anni di regno di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 2016, da tempo debilitato dalla sindrome di Parkinson, si spegne 74enne a Scottsdale in Arizona il campione di pugilato Muhammad Ali. La sua speciale tecnica di combattimento, descritto vola come una farfalla, punge come un'ape, gli valse 56 vittorie, di cui 37 per KO su 61 incontri. Questa la storia del 3 di giugno. 3 giugno 2026, quello che stiamo vivendo. Andiamo tutti nella stessa direzione, ovvero a fare colazione. Fa anche la rima. Stessa direzione anche il brano di Paola Iezzi.

no, dico gli auguri sono come sempre per coloro che oggi compiono gli anni, naturalmente. E allora auguri, auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Anche quest'oggi festeggiamo, ovviamente noi festeggiamo tutto l'anno, ogni giorno praticamente, perché dobbiamo fare gli auguri tutti i giorni. E se oggi è il vostro compleanno, vi arrivino i nostri più sentiti auguri. Oggi sono nati anche Clementina d'Orléans, principessa, Giorgio V, monarca del Regno Unito, Wanda Osiris, cantante, ti parlerò d'amor, tu musica divina. E beh, una grande protagonista, è un grande personaggio. Ed ancora Josephine Baker, cantante e ballerina, Tony Curtis, attore, lo ricordiamo, attenti a quei due, ma soprattutto lo ricordate quel meraviglioso film con anche Marilyn Monroe, A qualcuno piace caldo. Allen Ginsberg, poeta, Raul Castro, politico, presidente di Cuba dal 2008 al 2018, Enzo Iannacci, cantante, Curtis Mayfield, attore e cantante, Claudio Lippi, cantante e conduttore televisivo, Ida Di Benedetto, attrice, la ricordiamo in Un posto al sole, Un nuovo giorno, Pizza Connection, Luca De Filippo, attore, Come te ne sono mai venuto al mondo, Maurizio Mattioli, attore, Susi Quattro, cantante, grande Susi, e poi Alberto Fortis, cantante, Milano e Vincenzo Settembre, ti dirò, il Duomo di Notte, facciamo l'elenco, dai. Elisabetta Gardini, autrice e conduttrice TV, Bruno Brindisi, disegnatore, quello di Dylan Dog, Enrico Papi, conduttore televisivo, Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore TV, Arianna David, modella e attrice, Miss Italia 1993, Checco Zalone, auguri, attore, e poi Manfred Möhlig, sciatore, 6 volte campione italiano, Emanuel Monni, pilota motociclistico. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti. Insomma è tardi, perché sono già 30 minuti, se ne sono quasi andati, perciò proseguiamo, perché abbiamo ancora tante cose da ascoltare e da gustare nel nostro morning show.

Ci siamo, eccoci qui. Allora, attenzione perché adesso andiamo anche con la prima parte del nostro oroscopo, perciò iniziamo subito con l'Ariete. Un ritorno nel bonifico dello stipendio potrebbe crearvi un po' di ansia, non preoccupatevi, è solo un problema tecnico che si risolverà a breve, brevissimo. Toro, basterà un raggio di sole per farvi venire voglia di innamorarvi di nuovo. Se siete single, non restate chiusi in casa perché le stelle vi cercano. Siate pronti. Gemelli, magari oggi vi sentirete carichi di lavoro, ma sappiate che ogni sforzo verrà ripagato, assolutamente, quindi tranquilli anche da questo punto di vista. Allora, non solamente essere ripagati, eccolo, scusate che qui nel frattempo c'è stato un bel problema, sì, un riconoscimento pubblico avrete durante la prossima riunione di gruppo. Cancro, c'è aria di tempesta in alcune coppie già in crisi, usate la massima prudenza se non volete che la situazione degeneri, evitate di discutere di argomenti spinosi. Leone, meglio non firmare contratti di vendita proprio oggi, la luna storta suggerisce che potreste pentirvi delle clausole nel giro di poco, sentite la stanchezza mentale più del solito. Vergine, provate a collaborare con quel collega che vi sembrava antipatico, scoprirete che lavorando insieme siete una macchina da guerra imbattibile, le stelle favoriscono i nuovi inizi. Questo ovviamente per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, anzi la prima parte, poi ce ne sono altri 6 disegni zodiacali. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica, magari beviamo ancora un buon caffè, eh? Che ne dite? È una buona idea, assolutamente. Continuiamo anche con Nicolò Filippu.

0: Mantra, insieme a noi era Nicolo Filippucci. Allora andiamo a proseguire con gli altri sei segni zodiacali. Il momento della bilancia, un calo di concentrazione, amici della bilancia, nel pomeriggio potrebbe portarvi a commettere un errore banale. Prendetevi una pausa a caffè, non solo quella della mattina ma anche il pomeriggio, staccate la spina per un attimo. Scorpione, iniziando la giornata con un abbraccio più lungo del solito, trasmetterete al partner tutta la sicurezza di cui ha bisogno in questo momento. Provate a cambiare il vostro profumo, così. Sagittario, attenzione a non scambiare un file per un altro nella fretta di chiudere l'ufficio. Oggi la precisione deve venire prima della velocità assoluta. Vi sentite un po' trascurati? Attenzione. Capricorno, le vostre doti di leadership verranno finalmente notate da un superiore. È il momento di avanzare le vostre richieste con garbo, fermezza e sicurezza. Acquario, volete scommettere con una vostra parola dolce detta a mezza voce? Oggi farà più miracoli di mille regali costosi. Il partner aspetta solo questo. Navigate verso nuovi lidi affettivi. Pesci, qualcuno ai piani alti ha messo gli occhi sul vostro operato. Continuate con questa precisione, vedrete che il premio non tarderà ad arrivare. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, ma non è tutto per il nostro morning show. Abbiamo ancora tante cose e tanta buona musica fra le varie cose. Allora si continua. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza. Era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

Eccoci giunti dunque anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. 2 giugno, Salvini, l'assenza è un caso. La parata, la festa e il monito di Mattarella, no alle barbarie. E poi Libano, le bombe e la lite. Trump, tensioni e insulti al telefono con Netanyahu. Sei un fottuto pazzo. Conti, l'apertura dell'Unione Europea, l'Italia può spendere fino a 14 miliardi. Calabria, braccianti uccisi, 2 arresti, parla il sopravvissuto. La Repubblica, bruciati vivi perché volevano essere pagati. 4 braccianti uccisi nel Cosentino, avevano chiesto di non lavorare più gratis. Parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati 2 pakistani. L'Italia di Mattarella, il presidente di 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, costituzione, casa comune, dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni. Salvini diserta la parata ai fori. La Stampa, Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare, colpire donne e bambini, non è mai finita. Conti pubblici e energia, il sì dell'Unione Europea vale 13 miliardi, ma l'Italia investa. 2 giugno, Mattarella, i nostri giovani salveranno la Repubblica. Il Fatto Quotidiano, presunzione di innocenza dal CSM, bavaglio ridicolo, intervista al giurista e avvocato sulla nuova norma, Coppi, legale sulle regole contro la cronaca giudiziaria, oggi in approvazione, suggerirei al Consiglio Superiore di mettere le linee guida sull'informazione nel cassetto e di lasciarcele. 2 giugno, droni, non ci sono paragoni, Mattarella contro le guerre, davanti alle armi. Il Resto del Carlino, energia, l'Italia tira il fiato, l'Unione Europea libera 13 miliardi, braccianti bruciati vivi, li hanno bloccati nell'auto. Pioggia di fuoco in Ucraina, vendetta di Putin, strage di civili, droni e missili su Kiev e Dnipro. Andiamo con il Messaggero, la Repubblica del futuro siamo noi. 2 giugno, gli 80 anni dal referendum istituzionale, Mattarella, decisione storica. L'arma, garanzia di fiducia, più intelligenza artificiale, presenza sul territorio, intervista al comandante generale Luongo. Il bracciante sfuggito alla strage, ho visto i miei amici bruciare, fermati 2 caporali. La Verità, vogliono il potere ma le loro idee sono disastrose, torna l'asse Schlein-Landini, chiodo fisso la patrimoniale. Rispolverando la tassa sui ricchi, la segretaria del PD incassa il no di mezzo partito e di Conte, ma domani riabbraccerà il capo della CGIL, che invece ne è una grande fan. Ecco cosa in mente e perché c'è da aver paura. L'Unione Europea ci allunga il guinzaglio verso mini deroga per l'energia, ma solo green. Bergoglio odiava la sua televisione, Leone XIV la scelta per guidare la comunicazione. Ammiro il martirio e dedizione a una causa, chat interrogatorio dell'italo marocchino di 21 anni arrestato perché pronto a replicare la strage di Modena, la saldatura tra estremismo di destra e islamismo, i video pro ISIS, le frasi su TikTok, farò la cosa giusta. Il Giornale, la parata del 2 giugno, orgoglio e pregiudizio, multilateralismo, l'intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. Emergenza islamista, è tornato il terrorismo, jihad e odio sui social del 21enne che preparava la strage, quel filo rosso che porta a Modena e la strategia ISIS. Nomina alla comunicazione una donna laica al posto di Ruffini, cosa c'è dietro la svolta di Leone. La giornalista messicana Maria Montserrat Alvarado. Passiamo al Sole 24 Ore, quotidiano economico, energia, sì dell'Unione Europea alla flessibilità, Unicredit al controllo di Commerce fra derivati e adesioni all'OPS. Borse anche in rally, Piazza Affari corre e tocca i nuovi massimi.
banche europee, utili record 22,8 miliardi nel trimestre per le big, avvocati non decollano le specializzazioni. E poi ancora un'intervista, Anghileri, i giovani, le nostre terre rare, risorse a chi crea nuove aziende. Proseguiamo e proseguiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, oggi i quarti a Roland Garros con i tre italiani, sognando Parigi, apre Cobolli, poi il derby Berrettini Arnaldi, tutto sulle sfide dei moschettieri azzurri. Dumfries Damu, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, ora serve palestra. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro. Noi in Lussemburgo, gli altri del Mondiale, Pio guida l'Italia dei giovani di Baldini. Alle 20.45 la Serie A in America con 66 giocatori. Testa a testa per il diavolo, il Milan a cena con Glasner, ma Pochettino resta in pista e Allegri si libera per il Napoli. Vertice e verdetto, poi Vlahovic e la Juve, oggi firma o addio. Andiamo con il Corriere dello Sport, l'Inter cambia, Perez ha in pugno il terzino olandese, la Dea apre l'asta per il suo talento, c'è l'ombra del City, Dumfries Damu, il Real paga la clausola, palestra costa 50 milioni, dopo 5 stagioni 8 trofei, Denzel è vicino all'addio, José lo aspetta al Bernabeu, operazione da 20 milioni, Ausilio tratta con l'Atalanta, ma anche Maresca, l'erede di Pep, insegue l'azzurro. Ed ancora Kolo Muani vuole la Juve, ora si tratta con il Paris Saint-Germain, Chelsea Svilar rifiuto Roma, no a 50 milioni, il Bologna parla tedesco, contratto fino al 2028, Pio e Gigio guidano la giovane Italia, nazionale in Lussemburgo alle 20.45, primo test dopo l'esclusione del mondiale, il CT Baldini sceglie il 4-3-3 Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio titolari, anche Favasuli, Chiara Odia e Lipani. Parigi appuntamento con la storia, oggi quarti, Berrettini, Arnaldi e Cobolli, Augra, Liassien. Chiudiamo con tutto sport, voglio lasciare il segno nella storia della Juve, parla Ildiz, definito incedibile, ridà speranza ai tifosi bianconeri. Allons saint fan dell'Italie. Cobolli, Berrettini, Arnaldi, tre azzurri nei quarti a Parigi, inseguono la storia del tennis. Gigio guida i giovani azzurri, Cairo Simeone, almeno 25 milioni. Dumfries alla Reale, Inter ansia palestra, Milan sì a Glasner con o senza Rangnick. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo domani alle 7.09, un bel brano per arrivare alle ore 8. Un buon proseguimento di mattinata in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: sono le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del Morning Show di oggi, di questo mercoledì 3 giugno 2026. Continueremo fino alle ore 9. Rilassatamente oggi, ve lo posso anticipare e assicurare, con dell'ottima musica e qualche notizia che arriva un po' da tutto il mondo, sempre su Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Gli amici di Radio Tiguglio Web li ritroveremo domani mattina a 7.09, come dicevo. Notizie da tutto il mondo, andiamo alle Hawaii. Ebbene sì, il vulcano Kilauea sull'isola di Hawaii è tornato a mostrare una intensa attività, con la lava che ribolle e si muove all'interno del cratere. Ci sono delle meravigliose immagini anche in rete, riprese dall'osservatorio vulcanologico, che mostrano questo lago di magma in costante agitazione, segno proprio di una fase eruttiva ancora attiva, ma al momento fortunatamente contenuta. Kilauea è uno dei vulcani più monitorati al mondo per la sua attività frequente e relativamente prevedibile. Gli scienziati tengono sotto controllo l'evoluzione del fenomeno, che al momento comunque non rappresenterebbe un pericolo immediato per le aree abitate, ma potrebbe evolvere rapidamente. L'attività del vulcano rientra in una dinamica già osservata più volte negli ultimi anni, con periodi di calma alternati a fasi di forte emissione di lava e gas. Continuiamo con Franco Battiato, un gran bel brano, si intitola La Cura.

delle canzoni più belle in assoluto di Franco Battiato, La cura che abbiamo ritrovato questa mattina e ci ha portato praticamente alle 8:15, mancano veramente pochi secondi, mentre sono qui ancora a raccontarvi cose interessanti. Abbiamo detto notizie un po' da tutto il mondo, andiamo subito a Londra. Il Regno Unito sta valutando l'uso dell'intelligenza artificiale per stimare l'età dei migranti che arrivano nel paese, con l'obiettivo di individuare eventuali dichiarazioni false e migliorare la gestione delle richieste d'asilo. Il sistema analizzerà immagini e dati biometrici per formulare una stima dell'età con possibili test nei prossimi anni. Il progetto, come era immaginabile, ha già suscitato critiche da parte di associazioni per i diritti umani che ne mettono in dubbio l'affidabilità e l'impatto sui minori. Il dibattito resta comunque aperto tra esigenze di controllo delle frontiere e tutela dei diritti fondamentali in Europa e nel Regno Unito, soprattutto, ricordiamolo, sul piano etico e giuridico. Credo che sia una cosa che accomuna molti territori, molti paesi, anche in Europa sicuramente. Continuiamo con Shallow dal film È nata una stella, A Star is Born, Lady Gaga, Bradley Cooper.

0: Star is Born, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, è il film che mi ha particolarmente coinvolto, ha coinvolto tutti noi anche emotivamente, e soprattutto abbiamo visto una Lady Gaga finalmente senza trucco e senza inganno, e devo essere sincero, la preferisco in assoluto a tutte le cose che poi ci ha proposto, che insomma sempre truccate in maniera piuttosto vistosa. Parliamo di film, dunque, qui ci vorrebbe il nostro Alan Viezzoli, io invece vi volevo parlare dei film e della loro durata. La durata di un film può dipendere da molte ragioni, dalla necessità ad esempio di raccontare eventi storici complessi, dalla volontà di approfondire personaggi e vicende, oppure da scelte artistiche sperimentali che trasformano la visione in una vera e propria esperienza immersiva. Esistono inoltre versioni estese e restauri che aggiungono materiale inedito, aumentando notevolmente dunque il tempo di proiezione. Tra i film più lunghi della storia del cinema spicca Guerra e Pace, adattamento del celebre romanzo di Tolstoi, che raggiunge le 6 ore e mezza di durata e viene considerato uno dei colossal più monumentali mai realizzati. Subito dopo troviamo La meglio gioventù, produzione italiana di oltre 6 ore, che segue le vicende di una famiglia attraverso decenni di storia nazionale. Nella classifica figurano anche opere meno note ma altrettanto imponenti, come The House of Hate, melodramma dell'epoca del cinema muto, e The Big Red One, The Reconstruction, una versione ampliata che reintegra numerose scene tagliate. Tra i titoli più sperimentali compare The Weathered Underground, mentre Napoleone continua a essere celebrato per la sua ambizione particolarmente tecnica e narrativa, con dei restauri che superano le 5 ore di durata. Non mancano grandi produzioni storiche e popolari. Gettysburg dedica oltre 4 ore alla ricostruzione della celebre battaglia della guerra civile americana, mentre la versione estesa di Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, aggiunge numerose sequenze che completano l'epica conclusione della trilogia. Tra i colossal classici trova posto anche La più grande storia mai raccontata, dedicata alla vita di Gesù, mentre L'Amour Fou rappresenta uno degli esempi più significativi proprio del cinema d'avanguardia europeo. Queste opere dimostrano come la lunghezza di un film possa diventare un elemento espressivo, vero e proprio. In alcuni casi serve a raccontare storie di grande respiro, in altri a creare esperienze contemplative fuori, come dire, dagli schemi, capaci di mettere quindi alla prova la resistenza e l'attenzione dello spettatore stremato dopo 6 ore di proiezione. Terribile. Questo è un brano italo-tedesco, si intitola Liebe e Passione.
1: Die Nacht liegt warm auf unseren Schultern, wie ein geheimnisvoller Licht.

Beh, insomma, un brano molto particolare, non è la prima volta che un brano viene interpretato in due lingue, qui il tedesco e l'italiano, erano Helen Fischer e Laura Pausini, l'avrete riconosciuta sicuramente, un brano molto dolce, molto particolare che si intitola Liebe e Passione, e mi ha fatto piacere riproporlo. Helen Fischer è una delle artiste della scena Schlager tedesca, che poi vuol dire insomma la musica leggera tedesca, che ha voluto interpretare questo brano insieme alla nostra Laura Nazionale. Bene, mi fa molto molto piacere. Sono le 8:27, tutto va bene, e allora ci concediamo ancora un po' di buona musica.

0: crescente di appassionati, inserendosi nel più ampio fenomeno dello slow travel. Sempre più persone infatti preferiscono spostamenti lenti e coinvolgenti, capaci di trasformare il viaggio in una esperienza così importante, gratificante. E quindi insomma diciamo che crediamo che questo sarà un po' il futuro, no? Per quanto riguarda proprio soprattutto le vacanze di quest'anno. La moda è viaggiatori che uniscono crociere di lusso e treni iconici, quindi assolutamente questo sarà il trend, diciamo. Quindi niente aerei, perché anche oltretutto con questa questione che ovviamente abbiamo qualche problema, nel senso soprattutto di rifornimenti per quanto riguarda gli aerei, forse trovare altre soluzioni penso sarà il caso. Va bene, dai, c'è un brano che ho il piacere di ritrovare insieme a voi, a volte ritornano. Abbiamo insieme a noi Ron, niente poco di meno, con un nuovo lavoro. Si intitola Vite Parallele.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: Il nostro Renato Lorenzi, eccolo qui, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh. Vedi che cose strane, caro Graziano. Vedi, adesso per esempio negli Stati Uniti non ci sono più casi di hantavirus.
0: No,
1: basta.
0: Come mai? Ma come è successo?
1: Ma l'hantavirus è sparito così da un giorno all'altro.
0: No,
1: sappiamo perché, c'è Ebola adesso. C'è Ebola, l'epidemia Ebola, emergenza internazionale.
0: Sì, hai ragione.
1: Ma questa era emergenza internazionale. Pensa un po', quattro mesi prima.
0: Sì, lo so.
1: Perché quattro mesi fa Bill Gates donava a Moderna milioni per i vaccini già pronti per Ebola, hai capito? Allora già preparavano questa mossa, ma non si sono resi conto questi psicopatici che la gente oramai è un po' sgamata, hai capito?
0: Ma
1: non è che...
0: sì, di fatto.
1: Hai capito, ormai questa storia del lupo non funziona più, neanche lupo dei lupi, hai capito? Ne parlavamo l'altro giorno.
0: Esatto.
1: Non funziona più, cari ascoltatori.
0: Scusate, diciamolo, non funziona più.
1: Non funziona più. L'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, io direi, per questa Ebola, che non esiste,
0: sì,
1: poi abbiamo notizie dall'Africa, perché noi ci informiamo anche dall'Africa,
0: ovviamente,
1: proprio nel Congo, eccetera, in vari paesi dove dovrebbe essere il focolaio, ma non c'è niente,
0: zero,
1: è tutto sotto controllo, è tutto tranquillo, hai capito?
0: Vabbè.
1: In mezzo a tutto questo casotto, io direi, chiamiamolo così, la procura speciale anticorruzione ucraina, caro Graziano, arresterà la moglie di Zelensky.
0: No!
1: Sì, Olena Zelenska, per numerosi reati.
0: La Zelenska, allora, cosa ha fatto? Che ha fatto?
1: Innanzitutto corruzione, no? La corruzione, poi traffico di bambini.
0: No, questo non mi piace,
1: Questo non è bello.
0: No.
1: E comunque si stanno preparando all'arresto, quindi questa è una notizia che arriva in anteprima.
0: Per me è una fake, è una fake
1: che arriva in anteprima e poi vedremo se è vera o seppure non è vera.
0: Vabbè,
1: ragazzi, che cose belle.
0: Comunque
1: abbiamo tante cose. Qui abbiamo per esempio la fine della carta moneta non garantita, sai, adesso finalmente si arriverà alla garanzia dell'oro e dell'argento sulla carta moneta che abbiamo in mano, no? Quindi una copertura, diciamo, contro l'erosione del nostro denaro.
0: Vedremo.
1: Che adesso loro stampavano questa carta moneta, tutto numeri sul computer, mi servirebbero 10.000 euro, vai in banca, questi fanno finta di vedere le tue garanzie, e procurano il denaro dal nulla, capito? Il denaro fiat, questo qui è solo numeri, praticamente ti trasferiscono
0: un
1: po' di numeri,
0: esatto.
1: Che dopo tu ovviamente quasi non li vedi sti soldi, perché andrai a prelevare 50 euro al bancomat, tutto il resto viaggia attraverso le carte di credito, attraverso i bonifici, attraverso tutti questi sistemi qua, ma tu questo denaro che hai ricevuto
0: non
1: dalla banca
0: non esiste.
1: Non c'è, è solo così sulla carta, hai capito?
0: Sì, invece
1: adesso loro l'argento sono stati selezionati arbitrariamente dai governi come standard monetario, sai, sono sviluppati sul libero mercato nel corso dei secoli. Poi se noi ricordiamo, negli anni 70 fu abbandonato questo sistema, ma eravamo già garantiti nel dopoguerra, ricordi?
0: Sì.
1: Eravamo già garantiti dall'oro. Chi aveva le riserve auree poteva stampare moneta, chi non le aveva non poteva stampare.
0: Certo.
1: Ecco, si chiama gold standard questo, no? Che era stato abbandonato appunto negli anni 70, e oggi il dollaro statunitense è come tutte le altre valute, è buono solo quando la fiducia delle persone lo sostiene,
0: certo.
1: Se no non c'è. Tu pensa che le nostre riserve auree, abbiamo tanto oro come nazione, come Stato, no? Sono quasi, più della metà sono a Fort Knox negli Stati Uniti.
0: Sì, dicevi questa cosa qui, incredibile.
1: Recuperarlo, ragazzi, facciamo appello al nostro governo, vada a recuperare.
0: Ma
1: questo
0: figurati
1: oro,
0: cosa voglio che recuperi, no? Cioè.
1: Comunque l'Italia è uno dei paesi al mondo che possiede più riserve auree di tutti.
0: Siamo
1: tranquilli, perché le nostre carte possiamo giocarcele molto, ma molto bene.
0: Vabbè, staremo a vedere anche questo, dai.
1: Staremo a vedere anche questo.
0: Tanto, voglio dire.
1: Strani malesseri, caro Graziano. Cambiamo argomento.
0: Strani malesseri
1: per il nostro Sinner.
0: Ah, Sinner, sì.
1: È più di un'occasione, non è la prima volta che succede questa cosa.
0: In
1: varie occasioni il grande campione, perché alla fine è un grande campione,
0: vogliamo tanto bene. Però ha sti malori. Però vedi, lui ha sti malori, mentre Djokovic, ad esempio, no. cioè faccio un esempio.
1: Cosa c'è di diverso? Cosa c'è di diverso?
0: Non voglio dirlo, però insomma
1: c'è una cosa, c'è, no, qualcosa, che è stata fatta, sì, mi pare.
0: Sì,
1: perché lui diceva il caldo, perché lui è nato in montagna, diceva, esatto, un esperto. L'esperto ha detto lui è nato in montagna e quindi il suo fisico va bene in montagna.
0: Certo.
1: Ma che discorso è? Anzi, il contrario. Mm. E visto che è nato in montagna è più ossigenato degli altri, dovrebbe lavorare meglio in pianura.
0: Che ne sappiamo, no?
1: Quindi il caldo non c'entra tanto. No,
0: no? Che ne sappiamo. Ma che
1: ha detto, lui ha dichiarato, mi sono sentito disorientato e mi è mancata l'energia all'improvviso, no?
0: Vedi, ma lui non è la prima volta.
1: Anni,
0: sì,
1: ragazzi,
0: giovanissimo.
1: Anni.
0: No, non è la prima volta nemmeno.
1: Non è la prima volta, capito? Adriano Panatta è rimasto anche un po' così. Sai che lui lo sostiene, lo segue,
0: certo,
1: eccetera.
0: Logico.
1: No? Ha detto il caldo non c'entra. Detto solo questo.
0: Bene.
1: Il caldo non c'entra, ragazzi.
0: Sappiamo noi cosa c'entra. Vabbè,
1: speriamo,
0: okay,
1: che insomma sia stato tutto bene.
0: Deve riprendersi.
1: Tanti cari auguri.
0: Coraggio, Yannick, siamo tutti con te.
1: Coraggio.
0: Ecco,
1: va bene.
0: Ragazzi,
1: non ti do questa notiziola qui che mi è arrivata adesso.
0: Proprio.
1: Un certo signor Jason Thomas. Jason Thomas, chi è Jason Thomas?
0: Chi è? Non lo so, chi è Jason?
1: È uno scienziato biochimico,
0: okay,
1: importante, che noi qui magari in Italia non lo conosciamo, ma negli Stati Uniti è molto conosciuto, che studiava i resti degli UFO.
0: Ecco,
1: tutto
0: sapevo.
1: Quello che riguarda gli oggetti volanti che magari sono caduti, si dice, nel nostro pianeta. E lui analizzava queste cose qui e naturalmente tante cose classificate, segrete, no?
0: Certo,
1: ecco, questo
0: certo.
1: Jason Thomas, pensa un po', è stato trovato annegato in circostanze misteriose.
0: Ma come mai?
1: Ma che cose strane.
0: Ma cose veramente strane. Cioè, ma uno scopre qualcosa,
1: uno
0: magari
1: scopre
0: racconta qualcosa e poi basta, sparisce.
1: Sparisce così.
0: Per me non c'è nessuna correlazione, però
1: non c'è correlazione assolutamente.
0: No.
1: Come non c'è correlazione della notizia che arriva dal New Jersey, New Jersey, dove oltre 100 rabbini, oltre 100 rabbini sono stati catturati e arrestati per traffico di bambini.
0: No, non può essere. Questa è un'altra fake, una di quelle che ti sei inventato. No, non può essere.
1: Stanno arrestando nel New Jersey anche, si dice, qui la notizia si dice su vasta scala, anche sindaci e politici.
0: Perfetto,
1: del New Jersey.
0: Benissimo.
1: Ma parte tutto lì dal New Jersey, ma non c'era anche la Clinton immischiata in qualcosa lì nel New Jersey, ti ricordi?
0: Certo.
1: Tempo fa.
0: Certo.
1: Vabbè, c'era qualcosa, vabbè, facciamo finta
0: che tutto va bene.
1: Come
0: diciamo, c'è la famosa canzone, facciamo finta che tutto va bene. Ok.
1: Vabbè, dal 4G al 6G, caro Graziano, in un baleno, sai?
0: No, ma siamo passati anche al 5G,
1: oggi.
0: Non è che c'era il 4, il 5, il 6.
1: Il 5 ormai è già obsoleto.
0: Sì, e stanno già ho letto che stanno già pensando al 7.
1: Vedi? C'è una indiscrezione, te la dico adesso, ne avevo già parlato forse qualche mese fa. In Cina sono già arrivati al
0: 10G, ma che
1: non
0: bravi.
1: Non si sa cosa sia, ma comunque il 10 ci dicono che in Cina c'è già.
0: Bravi,
1: vabbè,
0: bravi.
1: Una griglia di controllo, sai, una griglia di controllo alla fine, no? Totale, che traccia ogni nostro movimento, no? Automatizza il lavoro, rendendo l'uomo oramai obsoleto, e tutti questi G che aumentano vanno a favore delle macchine, no? Dei robot, i biosensori, le connessioni neurali.
0: Finalmente la tecnologia, ma che bello!
1: E sei cablato alla rete,
0: che
1: caro Graziano.
0: Essere cablato,
1: pensa che bello, tu adesso arrivi a casa, chiami Alexa, aprimi la luce, e non servirà, basta pensarlo. Tu entri, pensi ad Alexa e questa ti accende la luce.
0: Ma guarda, è la cosa che io non vedevo l'ora, cioè proprio finalmente.
1: Bellissima, cioè, questa,
0: ma quando la farete sta cosa? La stanno realizzando, ma pensa che bello.
1: È la cosa che desideriamo da sempre,
0: ma
1: anche negli anni 80 noi quando andavamo al mare o andavamo a farci la gita con la nostra bella macchina, ancora
0: che bei tempi, che bei tempi.
1: Ma pensa un po', il nostro desiderio era questo, vedi?
0: Dal
1: 4G al 6G.
0: Sì,
1: mamma mia,
0: verso l'infinito e oltre, verso l'infinito e oltre, vai.
1: Sì, fino ad arrivare là dove nessuno
0: no, quella era un'altra cosa.
1: Connessioni neurali cablate, ma dove finire? E dove inizierà la macchina, io direi, no? Perché finisce l'uomo, sappiamo, ma la macchina dove inizia?
0: Spero di non vedere questa cosa.
1: spero tanto anch'io, perché non sappiamo chi avrà le chiavi dei nostri
0: ma
1: corpi.
0: Ma infatti, no.
1: E questa è una cosa molto grave.
0: Preferisco non esserci.
1: Ma è molto grave,
0: credimi.
1: Vabbè.
0: Ok.
1: Vabbè. comunque vi dico ancora questa cosa, sì, qui vi faccio una raccomandazione, cari, sì, ascoltatori, non credete a quello che vi racconta il mainstream.
0: Ignorate
1: le TV e i giornali, ignorate completamente, perché ecco, i giornali usateli per qualcos'altro,
0: sì, no? Appunto, quello serve sempre,
1: no? Il cartaceo
0: è un po' duro, quindi, però sì.
1: Aspettate,
0: okay,
1: dovete aspettare di sentire cosa dirà Donald Trump sui colloqui con la Repubblica Islamica dell'Iran. Perché nella televisione stanno dicendo un sacco di fregnacce.
0: Sì, immagino.
1: Dicendo un sacco di cose che non sono vere. Ecco, i colloqui proseguono a ritmo serrato, sono in fase conclusiva e stanno andando molto bene.
0: Okay.
1: Quindi isteria e panico che create voi, cari giornalisti, cari signori delle televisioni, possono influenzarvi, possono influenzare, diciamo, gli ascoltatori. Solo se gli ascoltatori lo permettono.
0: Esatto.
1: Quindi spegniamo questa benedetta TV.
0: Noi no. Ma
1: Mario Draghi!
0: Eccolo!
1: Mario Draghi!
0: Che fa? Che dice?
1: Oggi con Roberto Speranza, sai, come sempre, e fa: Mario, ma dove sei stato in vacanza? Caro Roberto, ero alle Canarie. Alle Canarie! Ma ti è piaciuto?
2: Non troppo, caro Roberto, non c'era nemmeno un canarino.
0: Vabbè, ma no, non può avere. Lui va alle Canarie per vedere i Canarie. Va bene, grazie Renato. Ci ritroviamo domani. Non voglio commentare.
1: Buona giornata a tutti.
0: Domani, ciao. Incredibile, ma vero, sempre peggio. Andiamo subito a salutare tutti, perché siamo praticamente in chiusura. Vi lascerò l'ultimo brano. Vi do appuntamento a domani mattina 7:09, come al solito si fa colazione insieme con le nostre radio, Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC Media, Radio Castellana, Power 927 Milano, domani alle 7:09 anche Radio Tiguglio Web, ok? Quindi passate una buona giornata, speriamo che da queste parti smetta di piovere e speriamo che, insomma, sia una buona giornata anche meteorologicamente parlando, perché non se ne può più. Vi lascio all'ultimo brano di oggi. Chiudiamo con Sal Da Vinci e Serena Brancale. Dimmelo che ci sentiamo domani. Ciao!

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla 1 Roma-Napoli è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e quello per la A24 Roma-L'Aquila-Teramo verso Firenze a causa di un incidente avvenuto al chilometro 568-400 in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Di conseguenza chi si trova sulla diramazione Roma Sud e proviene dal raccordo anulare non può immettersi sulla 1. Per un incendio attenzione nel percorrere la A14 a Adriatica tra Bitonto e Molfetta. Anche per oggi diramata dalla Protezione Civile, allerta gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia, attesi temporali anche intensi, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Oggi si festeggia l'80° anniversario della Repubblica, tantissimi gli eventi e le celebrazioni previste in tutta Italia da nord a sud. A Roma alle 10 la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle altre cariche istituzionali. Ma tutti i dettagli sono come sempre disponibili sul sito luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Buongiorno caro ascoltatore di MRC, questo è Passavamo di qui, sono le ore 9.02, siamo quasi puntuali, siamo un po' in ritardo perché aspettiamo bambini delle elementari. Non mi sente il direttore, adesso prova un po', però tutto bene? Tutto bene? Hai la cuffia che non funziona. Bene, abbiamo qua Angela, buongiorno Angela Borghi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta, grazie, benvenuta. Adesso grazie. Proviamo anche il direttore a vedere se va al microfono.
2: Un salutone grande a tutti quanti.
0: Senza nostri cuffia,
2: ascoltatori carissimi.
1: Senza cuffia.
2: Vabbè, vado senza cuffia, tanto non è caldo.
0: Ah, va bene. Se ci senti, a posto così.
2: Assolutamente
0: giusto,
2: sì.
0: Giusto così. Bene. Allora, che cosa introduci un pochino, che cosa allora, stiamo per fare?
2: In questo ritrovo mattiniero non standard, cioè il passavamo di qui, che fa rima con
0: l'RC. MRC, certo.
2: Quindi, in questa mattina di primavera un po' freschina, però si sta bene, siamo quasi in estate, aspettiamo i bambini delle Don Luciano Sarti, che naturalmente staranno arrivando perché vengono a piedi dalla scuola direttamente, e quindi noi li aspettiamo e poi sono molto curioso perché sti ragazzini sappiamo che sono bravissimi,
0: perché insomma qua i giovani girano per la radio e ogni
2: certo.
0: volta performance diverse a seconda del grado di scuola, perché
2: sì, e poi,
0: superiori vanno via lisci,
2: sì, sì,
0: elementari anche.
2: Sì, sì, sì,
0: adesso
2: sì.
0: Vediamo.
2: Ma sono bravi. E poi hanno detto che ci faranno una sorpresa, vediamo che cosa porteranno.
0: È una bella cosa.
2: Poi
0: gli
2: spiegheremo un po' come funziona la radio e tutto. Intanto direi che possiamo ascoltarci un po' di musichetta, no?
0: Ah, la tagli così corta.
2: Sì, ma sì, la taglio corta.
0: Va bene, va bene.
2: La
0: va
2: gente
0: bene.
2: Ormai si conosce, sa che quei bambini siamo sempre,
0: va bene.
2: Sempre pronti, aspettiamo.
0: Allora, questo è Passavamo di qui di MRC. Ovviamente stiamo aspettando i ragazzi e questo è il primo brano.

0: Robert Miles in onore dei ragazzi che stanno arrivando. Child, beh, mi sembra un buon inizio, un po' discotech, eh?
1: Beh, che ne dite? Che ne dite?
0: Ma sono un po' in ritardo, ma stanno arrivando.
1: Sì, no, ma sono già partiti, ci ha mandato un messaggio. Sai, solo che portare in giro tutti quei bambini bisogna attraversare con calma, aspettare che non ci sia nessuno, quindi sai, è un pochino lunga, anche se in realtà sono 300 metri dalla scuola. Però
0: non possono mica venire in macchina
2: anche perché non troverebbero parcheggio.
0: Esatto. Qua davanti è tutto pieno, gremito.
1: Sì, tutto di macchine.
0: Non abbiamo nuovi adesivi attaccati alla cassetta
1: Com'è che non abbiamo adesivi?
0: C'è un piccolo dissing, c'è un po'.
1: Ho capito.
0: C'è una sfida tra adesivi. Allora, che cosa faremo? Ma non sappiamo ancora queste
1: no,
0: cose.
1: No, questa trasmissione
0: sono cose sempre belle per me.
1: Sì, sono improvvisate, dai.
0: Quando non sai quello che devi fare, ma lo devi fare, è sempre qualcosa di stimolante.
1: Poi sai bene che con i ragazzini è sempre una sorpresa, anche se hai un palinsesto predisposto, come capita.
0: Assolutamente.
2: Io sono molto curiosa di sapere cosa faranno, perché ci dicevi che era una sorpresa per
1: sì,
2: noi.
1: Sì, indubbiamente è una sorpresa, però conoscendo come funziona quel genere di scuola, perché sai, nostra figlia è andata lì, c'è un sacco di amici, avevamo una bellissima associazione all'epoca che si chiamava I Genitori delle Suorine, che ha detta così sembra, però era un'associazione che si occupava di gestire tutti gli eventi che si facevano tra i bambini e i genitori, e si facevano delle cose molto ma molto belle. Pensa, siamo riusciti a vestire Don Silvano da sindaco e Prantoni, che allora era il sindaco, da Don Silvano.
0: Ah, avete fatto uno scambio di ruoli.
1: Scambio di ruoli, vero, cioè loro due in piazza, cioè, fantastico.
0: Ma ancora esiste questa associazione? O...
1: Allora, l'associazione in realtà ha smesso di esistere nel momento in cui non c'erano più tutti i bambini e tutti i genitori di allora, si è un po' persa, però abbiamo intenzione di fare una reunion presto, sai, quelle paturne che negli anni arrivano come i ritrovi di scuola e tutto, però questo qui ha un senso diverso. Perché si fanno cose
0: stanno andando
1: carine.
0: Oltre però mi sembra...
2: stanno superando addirittura,
0: vale
2: agli acchiappare,
0: vale formare, perché se non so mica dove stanno andando Ok, ce l'ha fatta, il direttore ce la fa sempre. Allora, facciamo che, Angela, mandiamo un attimo la musica, così intanto
2: così accogliamo
0: ci organizziamo
2: amici.
0: E via. Questa è MRC, noi siamo Passavamo di qui, e fra un po' sentirete i ragazzi delle elementari qui con noi.

0: Beh, mi sembra che per iniziare coi Beatles si inizia bene. Adesso abbiamo lo studio pieno di bambini, ma non quasi pieno, pieno di bambini, imballato. E poi
1: sì, eh?
0: Il direttore anche tiene il supporto. Però sì, diciamo che facciamo parlare prima Laura, che è una delle maestre, ovviamente, è la prima volta che parla in radio, per cui vediamo come si comporta, mettiamo un po' di pressa. Buongiorno Laura, benvenuta. Di un po' che cosa succederà qua, perché noi non sappiamo niente, è un'improvvisata, è una sorpresa quasi.
2: Buongiorno a tutti, noi siamo qua con la classe quinta A della scuola Don Luciano Sarti di Castel San Pietro Terme.
0: Ok.
2: E siamo qua per mandare un messaggio.
0: Molto bene.
2: Un messaggio...
0: È il posto giusto, da un'antenna si mandano sempre bene i messaggi.
2: Direi proprio di sì. Un messaggio su un lavoro, un progetto che è stato fatto, realizzato con le due quinte della scuola Don Luciano Sarti, la A e la B, dove abbiamo creato una canzone rap.
0: Ah!
2: Una canzone sulla pace.
0: Molto interessante, anch'io sono uno del rap, una volta mi presentavo così. Sono Bruno, il nuovo re del suono, e dal mio trono tiro in trono quando tuono, quindi stai buono e metti in stereo se mi stai ascoltando in mono. Però questa era roba da quando ero piccolino, per cui quando ero come loro circa rappavo già, per cui questa è una cosa molto interessante. Non ho un applauso, ma ve lo potete fare voi, se fate così si sente, non ho bisogno, benissimo, non ho bisogno di applausi sintetici, direttore.
2: Si sente che
1: sì,
2: siamo
1: assolutamente
2: tanti.
1: Senti, okay,
0: molto bene.
1: E naturalmente questi ragazzi, chiamiamoli già ragazzi,
0: vabbè, certo.
1: Sì, no. Se hanno delle domande da fare su come funziona la radio, su in quante canzoni mettiamo, come ci sostentiamo, lasciamo stare.
0: Esatto, se perché... sappiamo rispondere rispondiamo, se no non rispondiamo.
1: Certo, se no niente, però insomma siamo qui. La radio è un mezzo meraviglioso, no? Sapete che la radio è nata tanti, tanti, tanti anni fa. Vediamo chissà quando è nata la radio, più o meno.
0: Vediamo, chi alza la mano? Qualcuno che gioca in casa.
3: La radio è nata con Guglielmo Marconi circa nel 1910.
0: Perfetto, chi ha parlato? Perfetto. Allora fate una cosa, presentatevi, esatto, e poi dopo parlate.
3: Sono Pietro Lannutti di Quinta B.
0: Ecco.
1: Bene, quindi sappiamo già.
0: È il figlio dell'editore.
1: Quindi okay. Lui sa tutto delle radio, è veramente. Ecco, altre domande?
0: Qualcuno ha qualche domanda?
1: No?
0: A caso, nessuno? Sono un po' timido.
1: No, ma non timidatevi.
0: Vedi,
1: palesatevi.
0: Dexter.
4: Ma questa radio si trasmette in tutta Castello o anche un po' a Bologna?
0: Allora, ecco, rispondi tu,
1: Bruno.
0: Rispondo
1: no,
0: io.
1: Rispondi pure tu, Bruno.
0: Allora, abbiamo,
1: o Angela.
0: Abbiamo varie modalità di... Si è aperta anche tu, Angela.
5: Ok, benissimo.
0: Comunque,
5: grazie.
0: Abbiamo varie modalità di trasmissione, per cui abbiamo ovviamente lo streaming dall'applicazione, e per cui con l'applicazione ci sentono in tutto il mondo. Abbiamo della gente addirittura, per esagerare, che ci ascolta da Chicago o... Insomma, anche se c'è jet lag, se c'è fuso orario, chiaramente insomma ci ascoltano di notte o quando vogliono. Poi trasmettiamo in AM, e questa è una cosa molto particolare, perché l'AM non è l'FM che avete in macchina, che sentite con i genitori, ma è quella vecchia radio che insomma quella della nonna, avete presente quelle grandi a valvole, no? È un'altra modalità, e questa fa molta strada, però non sappiamo quanto. Addirittura abbiamo a volte delle conferme, ci ascoltano dalla Germania, dalla Finlandia, e comunque dal territorio nazionale è abbastanza estesa la cosa, per cui lì è sorpresa, con la differenza che dove andiamo in digitale, cioè dove andiamo con l'applicazione attraverso internet, bene o male vediamo quanta gente ci ascolta e circa dove, perché comunque c'è l'IP, no? Presente il numerino magico che insomma caratterizza da dove ti stanno ascoltando, ma in radio niente, no, è tutto a sorpresa, per cui ogni tanto qualcuno ci scrive, dice, vi abbiamo ascoltato da là, addirittura anche dal Giappone è successo.
1: Certo, certo. Potete vedere, ci sono delle lettere attaccate lì, e sono, questa è l'ultima penso che sia arrivata, mi sembra che sia dalla Germania,
0: esatto.
1: E comunque le teniamo tutte ben da conto, perché chi ci ascolta ha anche piacere di sapere che abbiamo ricevuto la lettera, eccetera, e quindi ci si scrive, ci si manda messaggi e tutto. Allora,
0: un po' funziona così, ci ascoltano con questa radio in tutto il mondo, poi dopo noi ogni tanto diamo l'indirizzo, diciamo che siamo in via Cavour 4 a Castel San Pietro, e loro ovviamente, francobollo alla vecchia, scrivono una bella letterina e ci dicono vi abbiamo sentiti in quell'orario, abbiamo sentito quel mattacchione di Bruno Lavoce che diceva delle fesserie, e a quell'orario lì abbiamo sentito questa musica per confermare l'ascolto, per cui questa è una cosa molto bella, un po' all'antica, ma a cui noi teniamo molto perché siamo orgogliosamente in AM.
1: In AM, anche perché AM dovete sapere che è anche una frequenza di emergenza, vale a dire, dovesse succedere un problema grosso, manca la corrente elettrica, non si riesce più, internet sparisce per un qualsiasi motivo. In
0: direttore,
1: radio invece,
0: direttore, stai un po' più vicino al microfono, non hai la cuffia.
1: Vabbè.
0: Lo so, lo so.
1: Allora, in linea di massima con le onde medie si riesce a comunicare con la gente in maniera molto, molto semplice. Voi mi dite come, manca la corrente, va bene, però ci sono i gruppi elettrogeni. Con un piccolo gruppo elettrogeno si fa andare un trasmettitore. Quale trasmettitore? Naturalmente trasmette quello che uno al microfono dice. E come fare ad ascoltarlo? Una radiolina a pile che costa 2 euro e tenerla in casa d'emergenza, si riesce a comunicare lo stesso col mondo quelle cose che stanno succedendo in quel momento. Ecco,
0: ecco,
1: quindi frequenza di emergenza.
0: Ha fatto una spiegazione interessante, però vedo un punto interrogativo sulle facce dei ragazzi, per cui adesso la faccio io una domanda a voi. Tu tienla lì, un attimo, perché prima la faccio io, dopo rispondete, dopo poi ricordati che la fai tu. Allora, io vi voglio chiedere, visto che siamo interessati, no? Perché qui alla radio abbiamo bisogno di nuove voci, di nuovi, soprattutto registi, abbiamo bisogno insomma di persone che abbiano la passione della radio, per cui stiamo seminando a nostro modo tra le elementari, le superiori, anche noi facciamo molte cose con le scuole e insomma siamo molto felici di farlo e riescono molto bene. Però voi avete nella vostra, nelle vostre intenzioni in futuro magari di diventare speaker radiofonici oppure di lavorare all'interno di una radio? Non ci avete mai pensato? Nessuno ci ha mai pensato. Ecco, bene,
1: sì.
0: Torniamo.
1: Ah, bene, bene.
0: Vai col microfono, direttore.
1: Pronti?
0: Che voglio sentire quella ragazza, si presenta e poi dopo mi... Ah no, a questa. No, ma allora fammi la domanda di prima, poi dopo intanto ci pensate se qualcuno mai volesse fare lo speaker qua, insomma,
5: ma
0: le porte sono
5: la
0: aperte.
5: Vostra radio si può sentire anche in macchina? In una macchina recente?
0: Bella domanda, bella domanda. Allora, nelle macchine recenti ovviamente c'è c'è l'FM, quella solita che ascoltate tutti i giorni, quella molto rumorosa, che adesso sta diventando un pochino troppo di flusso, no? Sempre stesse cose, stessa musica. Poi dopo, se guardate, c'è FM, ma c'è anche AM, cioè ampiezza modulata, perché quella FM è modulazione di frequenza, invece questa. Allora, ecco, da qui potete selezionare AM e anche dalla macchina potreste sentirci, nel senso che magari i vostri genitori adesso, se sono in macchina, commutano su AM e poi in futuro ci sarà anche il DAB. Ad esempio, se voi foste in Abruzzo sentireste in DAB, che è l'altra modalità, che è quella più nuova, quella che sostituirà probabilmente l'FM. Io non ci credo tanto, ma non lo so, io sono un romanticone, un sognatore. Ecco, ok, c'è una mano alzata.
1: Abbiamo una mano alzata. Come ti chiami?
6: Mi chiamo Gabriele, Gabriele come un altro compagno, però sono Gabriele Pustorino.
0: Ok.
6: Quindi,
7: come direttore?
6: Sì. Quindi volevo chiedere, ma avete mai avuto delle interferenze, quindi avete dovuto improvvisare?
0: Allora, spiegami un po' che cosa intendi per interferenze, cioè che cosa...
6: Quindi tipo, avete mai dovuto improvvisare, fare qualcosa per intrattenere, visto che non riuscivate con qualcosa?
0: Allora, sì, dici sì. L'inconveniente tecnico che tutti quanti sentono dire, il bello della diretta, che detto da chi la fa non è assolutamente niente bello, perché quando hai tutto organizzato perché vada bene, esatto, e qualcosa non funziona, devi ragionare per far andare avanti le cose ugualmente, ma poi ovviamente con l'esperienza certe cose che succedono in diretta, cioè questo bello della diretta che è anche brutto, diventano poi, invece che degli inconvenienti, diventano delle opportunità a volte, perché sai, nella diretta se tu sai improvvisare succede qualcosa e fai diventare questa cosa parte dello spettacolo, ed è una cosa che insomma si impara, ci vuole del tempo,
1: certo.
0: Però
1: diamo un aneddoto, no?
0: Certo.
1: Vedete quel vetro rotto lì?
0: Esatto.
1: Poco tempo fa, l'anno scorso, non tantissimo tempo
0: fa. Tieni il microfono vicino.
1: Noi abbiamo sempre fatto radio, ma qui davanti facevano dei lavori con dei martelli pneumatici qui e nella casa di fronte, per cui noi eravamo sempre un pochino sul chi va là, quindi abbassavamo, alzavamo, mettevamo cose registrate eccetera. Poi un giorno, sul più bello di una diretta, abbiamo sentito una gran botta, crrr, boom, e abbiamo trovato il vetro mezzo rotto, fortunatamente non si è rotto del tutto. Ecco, questo non è proprio un inconveniente tecnico della radio, però quando stai trasmettendo, se capita qualcosa del genere, bisogna intervenire in qualche modo. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo su roba registrata e siamo andati avanti lo stesso.
0: Aspetta un attimo, ferma un attimo, perché allora vorrei dare prima di tutto il nostro numero 348 7607 907, perché comunque già ci sono dei saluti. C'è qualcuno che dice: vorrei salutare in diretta mia sorella Vanessa. Per cui
1: chi è Vanessa?
0: Dov'è Vanessa?
2: È l'altra sezione.
0: È l'altra sezione. Per cui dopo verrà o ci siete solo voi?
1: Bene.
0: Date il cambio dopo?
2: Sì, arriverà la quinta dopo.
0: Ok, molto bene. Per cui
1: allora passiamo a un'altra domanda.
0: Vai pure. Dietro alle spalle.
7: Giampaolo.
0: Vabbè, comunque dopo.
8: Sono mai venute delle persone famose?
1: Ah, guardate, sì, delle persone famose ne sono venute. Qui ci sono un po' i nomi di tutti gli ospiti che sono passati da qui, una parte, non tutti, e questa qui è la firma più famosa che abbiamo, Albano.
0: Conoscete? Beh, non Albano? Solo, loro conosceranno anche il Mango Casanova là in alto.
1: Mango Casanova, lo conoscete il Mango Casanova?
0: Sicuramente, quello di Striscia, no?
1: Ecco.
0: Che ha scritto, cos'è che ha scritto? Che da qua non vedo, un luogo magico.
1: Un luogo magico, esatto, sì, è venuto a fare una trasmissione poco tempo fa anche.
0: Poi abbiamo altri amici, tipo, non so, il bassista di Vasco Rossi, il Gallo, capito? Non so se Vasco Rossi lo conoscete, forse sì.
1: Sì, Vasco Rossi penso.
0: Che no, era una domanda, stavo scherzando ovviamente. Ok, vai pure.
1: Ah beh, il nome, come ti chiami allora?
8: Luca Serrattini.
1: Ah, bello Luca, perfetto. Abbiamo subito un'altra domanda. Tu ti chiami?
9: Lorenzo Peluso.
1: Allora Lorenzo, fai pure la tua domandina.
9: Ho una domanda, ma nelle macchine vecchie come la Fiat 500, quelle un po' più piccole, si può anche sentire nella radio quello che cantiamo?
1: Certo, al momento sì, se uno è acceso in questo momento qui, sì, certo. Certo, si può ascoltare, anche se una radio, naturalmente, 500 ti riferisci a una 500 di quelle nuove, vero?
9: E un'altra domanda.
1: Dimmi.
9: Ma da quando voi registrate un sacco di canzoni?
1: Beh, noi registriamo tutto quello che viene trasmesso qui dentro e lo facciamo
0: anche adesso
1: in questo momento, dal 2016, quando abbiamo iniziato a trasmettere con le due frequenze in onde medie più tutto il resto, insomma, ecco, quindi sono già un bel po' di anni, siamo nel 2026, abbiamo compiuto già 10 anni senza accorgerci.
0: Ecco, per fare un esempio, qua mi arriva un messaggio che dice: sono in sala ma può darsi riesca a seguirvi, è in sala operatore, questo è un dottore, è un chirurgo che ovviamente ci ascolta, è un chirurgo, dammi una mano Roberto,
7: ortopedico.
0: Esatto, scusa, ma mi ero un attimo ingagliato. Allora, ovviamente questo chirurgo mentre opera ci ascolta anche, a seconda dei programmi ovviamente, perché comunque, sai, ascoltare la radio, un certo tipo di radio, mentre si fanno cose anche molto impegnative dove serve concentrazione, per molti è una faccenda molto funzionale, funziona
1: certo.
0: Bene, è una cosa che rende molto bene.
1: Qualche anno fa qualcuno scrisse una canzone che si intitolava Video Kill the Radio Star. C'era il boom dei video, iniziava internet, ancora era proprio agli albori, però si pensava che il video uccidesse la radio. Invece no, non è assolutamente successo, ma il motivo, cercate di capire qual è. Vi spiego, la radio, qualsiasi cosa stiate facendo la potete ascoltare, perché si ascolta con le orecchie, potete muovermi, parlare con qualcun altro nello stesso tempo, far da mangiare,
0: tieni il microfono,
1: lavorare, bocca, tutto. Sì, ma muovo troppo.
0: Sembra Elvis, sembra il dittore.
1: E, E quindi in questo modo la potete ascoltare. Vedere un video, sì, può capitare che state facendo una cosa ma dovete guardare là. Se invece dovete fare una cosa per cui dovete seguire le mani quello che fanno, come faccio io in questo momento, sto cercando di seguire il microfono, ma delle volte la testa va più forte e quindi si sposta e non va bene. Però la radio la potete sempre ascoltare. Okay?
0: Sì, anche perché banalmente se provate a leggere un libro mentre guardate la televisione, dopo un po' o date su al libro o date su alla televisione, in tutte e due assieme. Se invece provate a leggere un libro mentre c'è di sottofondo la radio, vedrete che le cose possono essere fatte anche assieme. Anche se io ad esempio non sono uno dei più multitasking, anche se faccio regia, però vedo che questo funziona. Almeno non riuscirei mai a fare qualcos'altro mentre guardo la televisione, ma perché è semplicissimo, il cervello insomma è impegnato visivamente e non solo, insomma non si può separare la cosa. Come faccio a leggere e a guardare un programma televisivo? Al massimo lo posso ascoltare e neanche tanto bene. Invece la radio è un'altra cosa, la radio di sottofondo, mentre tu leggi il libro riesci anche a carpire che cosa per radio dicono o a sentire la musica che c'è di sottofondo.
1: Bene, altre domande?
0: Ah, qua ti devi spostare, se no può
1: tu
0: anche
1: come
0: andare.
1: Ti chiami?
0: Okay.
7: Io sono Ettore Andalò. Volevo chiedervi, fate tutto voi? Nel senso, mettete voi la musica mentre parlate?
0: Assolutamente, sì. Assolutamente. Adesso tu non hai la cuffia, però ad esempio la tua maestra Laura sì, e sta sentendo che ci sono le voci, c'è una musica di sottofondo, e poi adesso ne approfitto così rifiatiamo, ok, e mando anche un brano. Per cui che cosa succede adesso? Adesso farò lo speaker, annuncerò che adesso c'è un pezzo.
1: Goldrake. Abbiamo Goldrake.
0: No, non lo so, adesso
10: selezionato.
0: Che cosa potrei mettere? Secondo me potrei mettere questo, guarda che prima l'ho trovato, secondo me anche se non la sentono la riconosceranno perché è un brano abbastanza conosciuto. Chissà chi ha ucciso l'uomo ragno. È così che si fa. Questa è MRC, passavamo di qui, abbiamo dei ragazzi che diventeranno il futuro della radio. Rimanete con noi.

0: Eccoci qua, siamo tornati, stiamo facendo delle gran cose, che ne dici Angela? Non so, aspetta un attimo.
1: Grazie, devi mi aperto il microfono.
0: Se no,
1: come parlavamo prima, come dicevamo prima, il bello della diretta, riuscire a coordinare le cose per farle venire avanti, perché uno dice mi organizzo, preparo, faccio, poi alla fine sull'ultimo...
0: Esatto.
1: Che c'è un piccolo in
2: sì, ma abbiamo trovato anche la chiavetta, quindi
1: sì,
2: non c'è problema.
1: Risolviamo subito.
0: Trovato anche la chiavetta?
2: L'avevo in tasca per sbaglio.
1: Ecco, vedi, allora, per sbaglio. Allora, quindi, è un buono sbaglio. Ecco,
2: dunque,
1: caso.
2: Allora, chi era quello che aveva chiesto se nei casi in cui abbiamo delle difficoltà? Lui, vero? Hai visto?
1: Hai visto?
2: Basta dire le parole magiche, per quello vengono qui poi i maghi. Allora.
0: Poi, per la prossima volta, facciamo così, perché la prima volta, sai, non si scorda mai, ma è poco organizzata. Allora, la prossima volta, se dovrete cantare, se faremo un progetto assieme dove dovete venire a fare delle cose già preordinate, già provate, dovrete procurarvi una chiavetta, mettere le basi su questa chiavetta, così venite da Bruno La Voce, che sono io, e Bruno La Voce la mette dentro a uno slot della chiavetta, prende giù il brano e lo usa come base, ok?
2: Certo.
0: Tutto chiaro.
2: Allora la base la facciamo ascoltare con il telefonino dopo. Adesso intanto c'è qualcuno che ha qualche domandetta da fare.
0: Ma come fai ad ascoltarla col telefonino? Scusa, spiega.
2: Mettiamo quello che sta andando in quel momento, tu metti la base, loro cantano,
0: okay.
2: Ma c'è circolo di ritorno, ma potrebbe essere che può andare.
0: Ma secondo me facciamo che alziamo a palla le cuffie,
2: alziamo
1: sì, anche
2: le
1: forse
2: cuffie,
1: è meglio,
0: che così ce l'hanno lì vicino e magari i cantanti.
2: Allora,
1: prima di mandare la base, avuto una piccola richiesta poco fa, ti ricordi?
0: Sì, dimmi.
1: Che la nostra amica che ha parlato poco fa non si era presentata, voleva dire il suo nome.
0: Ah, bene, bene.
2: Ah, ecco, pronti allora. E questa è quella ragazza che ha parlato la prima volta.
3: Mi chiamo Alba Facci.
2: Ah, ecco, bravissima.
0: Ok,
1: bene,
0: Alba.
1: Grazie.
2: Quindi abbiamo avuto anche
1: bel
2: Alba.
1: Nome.
2: Io penso che ascoltiamo un altro brano mentre ci prepariamo, oppure partiamo direttamente con la canzone, perché questa è la sorpresa che ci hanno fatto. Chiaramente, essendo una sorpresa, noi
0: è un mondo migliore. Molto bene. Allora, sì, facciamo che ascoltiamo un'altra canzone, che così io mi organizzo, magari riesco a mettere una spia esterna e così loro sentono e riescono a cantare coordinati. Non assicuro niente, è il bello della diretta, questo insomma stiamo proprio verificando qual è il bello della diretta, che non c'è niente di bello secondo me.
2: È tutto.
0: Però, facciamo finta che sia bello. Intanto beccatevi Zucchero, che può essere anche un buon dolcificante per la mattina, e noi torniamo.

0: Molto bene, sono le 9.42 qua a MRC, queste passavamo di qui, abbiamo dei ragazzi degli elementari molto molto molto in gamba perché stanno riuscendo ad organizzare un unplugged rap, per cui niente di che. Prego Laura, presentazione che così...
1: La classe quinta B della scuola Don Luciano Sarti, okay, porta un suo progetto che si intitola Un mondo migliore, nato in occasione della giornata della memoria.
0: Ok, allora, voi sentite un pochino dall'esterno? Sentite qua dalla spia? Si sente? Ok, adesso se la faccio partire. Siete pronti? Pronti ai posti? Attenzione, che sta arrivando. Questo è un mondo migliore, adesso insomma, se partiamo male la possiamo rifare, anche se siamo in diretta, è il bello della diretta, ne parlavamo prima. Pronti ai posti?

0: sognare il mare.
1: Noi col bello sogno né dell'ambizione, ma dell'indifferenza alla sospettazione.
2: Se il potere è diventato l'unico dio, qualcuno resta senza pane o senza un addio.

0: conoscere la storia per noi è importante, per non dimenticare ciò che è successo veramente.
1: Ora abbiamo idea di quello che è accaduto, siamo straconvinti che tutto questo sia sbagliato.
2: Il nostro piccolo cosa possiamo fare? Siamo solo dei bambini, ma sappiamo pensare.
3: Siamo tutti uguali e ognuno è speciale, irripetibili, unici in una vita che vale.
2: Una come meno di luce in un secondo, e lì con le gocce possiamo cambiare il mondo.
3: La lettera è una ed è da rispettare, ogni nome conta, lo dobbiamo ricordare.
2: Dalle cose semplici possiamo creare, sono le basi per

0: Uè.
1: Ma direi che ce l'abbiamo fatta anche.
2: Bravissimi.
1: Con un certo rendimento.
2: Ci hanno anche applaudito, mi sembra, chissà da dove.
1: Certo, sappiamo anche il pubblico, non è che non ci facciamo mancare niente. Complimenti ragazzi, perché non era una cosa facile, siete stati veramente bravissimi, si vede che l'avete provata più e più volte e vi siete meritati, oltre all'applauso, anche di prima di andar via scriverete qualcosa sul nostro Wall of Fame, sul nostro muro. Sul muro degli artisti,
2: certo,
1: perché comunque siete in piena regola artisti. Molto bene, molto bene. Ce l'abbiamo fatta, sono contento. Torniamo alla modalità normale e andiamo avanti con la trasmissione, perché questa cosa io pensavo venisse peggio. A parte qualche Larsen che è dovuto al livello dei microfoni, perché oltre a un certo livello non possiamo, sai, lo studio, anche se è 500 metri quadri, credeteci,
2: 5500
1: metri quadri, è un ettaro, anche se un ettaro, abbiamo dei problemi di Larsen. Ovviamente, che cos'è il Larsen? Quel fischio che sentivate, perché si crea un loop praticamente da quello che viene emesso a quello che viene ricevuto dai microfoni, e dopo un po' si incontra e fischia. Bene, andiamo avanti. Direttore, microfono alla bocca e dimmi qualcosa.
2: Allora, io adesso penso che potremmo ascoltare una canzoncina, vero? Dunque, abbiamo detto che c'è anche un'altra classe, quindi siete d'accordo, già al determinato orario faremo questo cambio, quindi ascolteremo un'altra canzone. Cosa facciamo ascoltare, caro Bruno?
1: Ma guarda, io non ho molta scelta, cioè nel senso, ho molta scelta, ma avevo fatto tutta una scaletta e mi è saltata la scaletta, ok? Per cui, visto che comunque la stagione comprende il fatto che presto ce ne andremo al mare, no? Penso di sì, no? Fate sì anche solo con la testa, o dite sì in coro, me lo auguro. Vabbè, chi in montagna, chi al mare. Però, secondo me, potrebbe essere di buon auspicio questa canzone. Adesso un attimo che... devo trovare.
2: A proposito, siete pronti per le vacanze? Sì, avete ancora. Ah, ecco. No, perché avete ancora qualche giorno, Non c'è mica tanto.
1: Ecco, infatti, questo è un bel argomento.
2: Tutti promossi, vero? Come no?
1: Come no?
2: Come no?
1: Questo è uno scoop. Questo è uno scoop. Beh, non si sa, si dice sempre così, non si sa.
2: Sì, ma
1: si spera, però.
2: Si spera.
1: Bene. Senti un po' questa, se è un po' da mare, questi sono i Righeira, vamos alla playa.
2: Ah, ve la ricordate questa?
1: Sì. Beh, certo.
2: Non eravate ancora nati, ma
1: però dai.

0: Vabbè, ma noi siamo vecchi, questa è musica da vecchi, direttore.
1: Sì, infatti,
0: non possiamo...
1: Comunque vedo che ballavano anche loro, quindi questa mi sa che l'avete già ascoltata da qualche
0: parte. Che sia di buon auspicio, ecco. Allora, la prima tranche possiamo dire che è terminata con grande profitto. Stavo parlando fuori onda con Laura e dicevo che non vi potete rendere conto della bellezza di quello che avete fatto solamente finché non l'avete ascoltato dal nostro podcast, che ovviamente arriverà tra breve. Per cui adesso si danno il cambio. C'è qualcuno che vuole fare una domanda, direttore?
1: Sì, sì, pronti.
0: Vai
1: pronti.
0: Pure, vai pure. Intanto che...
2: Dove la mettete? Su Spotify?
0: No, su RSS.
1: Va anche su Spotify.
0: Sì,
1: comunque
0: sì.
1: Va su tutte le piattaforme praticamente. Quindi la trovate dappertutto.
0: Ma noi ti daremo un link specifico, eh? Ok.
2: Spotify? Cioè, se cerchiamo Il Mondo Migliore su Spotify?
1: No, dovete cercare
0: la trasmissione.
1: Per cui dalla trasmissione ci saranno gli episodi. Comunque, poi ve lo spiegheremo, vi manderemo il link alle maestre.
0: Sì, non potrete sbagliare, no, assolutamente.
1: Certo.
0: Va bene, allora noi ragazzi vi salutiamo, fate un bel ciao cumulativo. C'è qualcuno che vuole salutare in particolare, fare dei saluti particolari? Tutti, vedi che adesso con i saluti è sempre una pratica molto interessante.
2: Ma lo manderete anche su YouTube?
1: Beh, no, su YouTube no. Non abbiamo il filmato.
0: Non c'è niente da vedere, radio è solo da ascoltare.
1: No, la radio è radio, dai. Benissimo, allora salutiamo tutti quanti. Dai, un salutone cumulativo.
0: Ciao, un applauso.
1: Ciao, un applauso.
0: Bravo.
1: Un applauso a tutti.
0: Ciao, alla prossima.
1: Bravi.
0: Ok, molto bene, molto bene.
1: Allora, mentre noi aspettiamo che arrivi l'altra classe... Mettiamo un altro brano?
0: Ancora? Ma tu vuoi sempre dei brani?
1: Ma sì, mi bruci
0: tutta la scaletta, non hai voglia di parlare.
1: No, vabbè, la metto, se no lo metto io dal telefono direttamente.
0: No, vabbè, adesso non esagerare, però
3: si potrebbe fare.
0: Visto che sei un po', diciamo, nostalgico,
1: sì?
0: Okay, volevo dire qualcos'altro, ma...
1: Sì, ma va bene.
0: Te sapevi già cosa stavo per
1: certo,
0: dire.
1: Certo.
0: Vabbè, visto che sei un po' nostalgico, tra virgolette, ti mando qualcosa che sicuramente apprezzerai e riconoscerai. Senti un po', visto che comunque fra un po' parte.
1: Sì.
0: E niente, questo è Lucio Battisti, Viaggiare.
1: Sì, Viaggiare.
3: Sì, Viaggiare.
0: Sì, Viaggiare, scusa. Sono subito pronti a farti la pelle tutti quanti.

0: Allora, specifico è sì viaggiare, Lucio Battisti, qua ovviamente siamo a Passavamo di qui, abbiamo la porta aperta e sta entrando una seconda tranche di ragazzi, un'altra classe, adesso di pure.
1: Dico un'altra bella seconda tranche. Adesso certo. Vediamo cosa succederà in questa seconda parte.
0: Certo, non penso che loro debbano cantare però, Ce la caviamo con più semplicità stavolta. Facciamo
2: domande.
0: Entrate pure.
2: Senza problemi.
0: Lasciate ogni speranza voi che entrate, diceva qualcuno.
2: Siete già in diretta, quindi naturalmente fate silenzio, ma nel momento in cui vi chiediamo di farci delle domande, ve le preparate un attimo e poi alzate la mano.
0: Allora, okay? Innanzitutto ci sono un paio di messaggi. Dalla vostra maestra siete stati bravissimi. Non si firma la maestra, però direi che è una maestra... Loro. Ok, poi c'è un altro messaggio, questo fa parte della crew. Complimenti ragazzi, bellissima canzone. Io, Sergio La Croce, è un mio collega, ovviamente, che vi fa il verso. Io, perché insomma ormai siamo entrati nel jet set del rap. Laura, vuoi dire qualcosa? Prego, fai una presentazione ormai. Puoi anche alzare
1: il microfono.
0: È regolabile, almeno questo.
3: Ecco, è appena arrivata la quinta.
0: Molto
3: della
0: bene.
3: Scuola applauso? Don Luciano Sarti.
2: Un applauso alla quinta, ce l'abbiamo.
0: Adesso se trovo gli applausi.
2: No, perché siamo collegati con la Scala di Milano dove ci sono.
0: Ecco gli applausi.
2: C'è un po' di gente che applaude.
0: Voi non li sentite, ma ci sono.
2: Ma stanno applaudendo voi in questo momento, che ascolterete dopo quando andremo nel podcast ad ascoltare. Beh?
0: Ok, vediamo un po' allora. Che cosa avete da domandare o. Oppure noi domanderemo qualcosa a voi. Guarda qua, molto guarda Laura, dietro di te puoi anche
1: venire al microfono.
0: Puoi venire al microfono.
2: Ecco, questo... certo, guarda, potete utilizzare i microfoni che ci sono, quelli sono più.
0: Ok, vai pure.
4: Ah. Ma la canzone si ripeterà tante volte? Ci sarà altre volte in radio?
0: Allora, adesso possiamo anche fare questo. Ci date una versione incisa, adesso prima di tutto sentiamo poi in post produzione come è venuta la registrazione qua in studio. Secondo me, a parte quei due Larsen, sì, era accettato.
2: Può darsi anche riusciamo a tirarli via.
0: Esatto, a parte quello. Però ci siamo già messi d'accordo con Laura che la rifarete per a scuola, ok? Nella pace dell'aula, ok? Sentendo tutti quanti. Poi dopo, quando avete fatto questo, l'avete incisa, ce la mandate e noi la mettiamo, la possiamo mettere anche nel palinsesto.
2: Vi posso anche dire che se avete bisogno di registrarla perfetta, vengo io col registratore.
0: Vedi un po', avete trovato il producer.
2: Va bene?
0: Vedi un po'.
2: Così almeno abbiamo una registrazione, poi potremo anche tenerla lì, perché noi abbiamo una sezione.
0: Ma tu, così sorridente, che hai fatto questa domanda, di il tuo nome al microfono.
4: Vanessa.
0: Ok, benissimo, imparate da Vanessa. Quando dite qualcosa al microfono, presentatevi, dite chi siete.
2: Allora, prime domande. Vediamo un po', c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa? Chiedere qualche cosa? Allora, vi vedo molto, ma molto, ma molto timidi. Ecco Vans since 1966.
5: Chiamo certo. Tommaso Molinari e ma... È solo di Castello oppure viene fatta sentire in altre città?
0: Beh, guarda, secondo no, rispondi pur tu,
2: no, ho risposto la io. La domanda l'avevano fatta anche là, giustamente è una delle domande che viene spontanea a tutti quanti. Sì, allora, comunque vi confermiamo che viene ascoltata praticamente in tutto il mondo, perché con le app potete ascoltarla a New York, come a Sydney, come a Città del Capo, per cui oltre che a Castel San Pietro, però questo solo nelle app.
0: Ma anche a Toscanella di Dozza.
2: Beh, certo, ma quello addirittura anche in automobile, no? Potete ascoltarla sia con le auto di adesso hanno addirittura la possibilità di ascoltare anche le app, no? Oppure in onde medie, che però è il vero scopo della radio, trasmettere in frequenza. E nelle onde medie abbiamo spiegato anche prima che comunque sono una delle frequenze che vengono utilizzate per le trasmissioni radio ed è una delle più antiche, nel senso che quella con poca potenza si va abbastanza lontano rispetto anche alle onde alle modulazioni di frequenza che invece richiedono potenze maggiori per andare più lontano. Ma questo, l'importante è che si senta, no, una radio. E poi il bello di trasmettere alla radio è che sapete di essere ascoltati da tutti. Adesso in questo caso penso che se i vostri genitori lo sanno, forse vi ascolteranno anche, perché noi oggi andremo in diretta.
0: Poi posso dire una cosa io, che è un punto di vista personale. Dallo streaming, cioè dal sito, dall'applicazione, dal telefono in pratica, ok? Bene o male noi possiamo sapere in quanti ci stanno ascoltando e circa dove, no? E non ha molto fascino per me. Io preferisco quella parte dove non so dove arriva la mia voce. Io magari trasmetto adesso, chissà chi mi sta ascoltando e dove. E questa parte qui è molto affascinante per me, molto di più di quella dove sai, hai, non so, 300, 1000 persone che ti stanno ascoltando perché le vedi dal server. Invece, chissà, magari ti ascolta qualcuno in un luogo remotissimo e niente, questo è molto affascinante. Per cui questo ve lo volevo dire perché ci tenevo. Prego. Bene. Direttore.
2: Domande. Come ti chiami?
4: Gregorio Massimo Mezzetti.
0: Gregorio, bello.
4: Ma diventeremo famosi?
2: Dipende da voi.
0: Dipende da voi.
2: Dipende da voi. Se volete venire a trasmettere in radio, mettetevelo nella testa che dopo diventa una cosa, purtroppo, che diventa una... Cosa diventa?
0: No, diventa una cosa irrinunciabile. Non potete più farne a meno, anche perché è una cosa un po' particolare. Allora, se tu sei un cantante, sei un attore, chiaramente è facile, cioè è difficile, ma se diventi famoso a livello, insomma, a un certo livello planetario, no? Invece, bene o male, chi fa radio ha un altro modo di essere famoso, perché comunque è una voce, non si sa mai chi è, e comunque io ad esempio sono uno molto schivo, mi chiamo Bruno La Voce, in video non ci vado mai. Un tempo facevo televisione, ho rinunciato completamente perché la radio è molto meglio, non ti vedono in faccia e potete notare che, insomma, è meglio la voce che la faccia, no? Però chi fa radio ha un altro genere di, diciamo, un altro modo di essere famoso.
2: Beh, dai, quindi...
0: Come è differente?
2: No, è bello fare radio, quindi pensate.
0: Vabbè, ma voi che radio ascoltate, scusate?
4: M2O,
0: questo è interessante. Albertino.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Ah, Nettuno Bologna 1, Barbuti. Ah, beh, bene, sì? Conosciamo tutti.
2: Conosciamo tutti.
0: No? Ci conosciamo tutti.
5: Radio R101.
2: 101,
0: sì, conosce un po' di flusso.
2: Voi? MRC, Media Radio Castellana, chi è che l'ascolta? Tutti, vero?
0: Io ascolto.
2: Tutti. Bene, dai. Altre domande? Ecco, dimmi. Non è una domanda? Ah, ecco.
0: Ok.
4: È Radio Subasio.
2: Radio Subasio. Interessante. Beh, questo è molto interessante, particolare. Interessante. Sì. Allora, domande, vengo di qua. No, ma venite voi i microfoni, avete due microfoni a disposizione. Forza, allora, chi vuole iniziare?
4: Virgin Radio.
0: Ah.
4: Radio 101.
2: Ah, beh. Oh, bene. Adesso comunque siete
0: nessuno.
2: Ancora in tempo per cambiare.
5: Latte e miele,
2: beh, sono tutte radio che sono sul nostro territorio. Bene.
0: Però noi siamo in AM e loro sono in FM.
2: Sì, noi abbiamo questo grande vantaggio perché siamo orgogliosamente in AM. On demand.
0: Però presto saremo anche orgogliosamente in DAB, perché certo. Questo bisogna dirlo, e dopo saremo a sbazzarcela con tutte quelle che avete nominato.
2: Certo,
0: vabbè. Ok. Allora, altre domande, ragazzi? Volete cantare qualcosa? No, sto scherzando.
2: No, ma se voglio un cantare senza base, senza niente, sapete una canzone? Che sapete tutti, però. Bisogna che...
0: Senza base è un po' difficile, stai mettendo...
2: Sì.
0: Allora dai.
2: Allora via.
0: Allora Laura, vieni.
2: Forza, lo facciamo in due versioni. Uno senza la base e l'altro con la base.
0: Esatto.
2: Che poi andremo a sostituire quando ci mandate quello che registrerò io per voi. Va bene?
0: State dietro alla maestra che vi fa da maestro.
2: Allora. Quindi vi ricordate tutta a memoria, la canzone la conoscete bene. Allora, come prima, voi siete chi è il coro, chi sono le voci soliste?
0: Ovviamente, vorrei dire una cosa, direttore. Passavamo di qui oggi, è proprio la sua massima espressione, perché abbiamo anche la porta aperta sulla strada.
2: Certo, ma abbiamo la porta aperta per motivi di temperature interne.
0: Benissimo, ascoltatori, se passate di qua in via Cavour 4 a Castel San Pietro, ovviamente fermatevi, perché qui, insomma, c'è una piccola baldoria. e invece se non potete passare 348 7607907 per i vostri messaggi.
2: E oggi c'è un motivo in più perché abbiamo tanti bambini qui con noi e questi bambini adesso ci faranno ascoltare anche loro la canzone che abbiamo ascoltato prima con la base, ma la ascolteremo senza la base, quindi siete bravissimi comunque, perché cantare senza base non è semplicissimo, Quindi, allora, vediamo, è un esperimento anche questo.
0: Sai che faccio io? Alzo tutti i microfoni a bomba.
2: Certo.
0: Ok, e poi dopo li facciamo,
2: certo,
0: li facciamo cantare.
2: Io cerco di seguire loro, così bene.
0: Quando siete pronti, ditelo.
2: Bene, bene.
0: Ok?
2: A posto?
0: Siete pronti?
2: Siete pronti?
0: E allora
2: pronti?
0: Dai. Allora dai.
2: Uno, due e... Vi dai via la maestra.
6: Tutto può finire in un battito di ciglia, qualcosa può iniziare se apriamo gli occhi.
7: Solo la memoria può cessare l'eco
6: di chi un dia ha perso voce, vita sotto un fuoco.
8: Memoria di tutto l'orrore che è stato, di chi un giorno all'improvviso è stato deportato.
9: Oggi cambi di nomi, ma il gioco è lo stesso, confini, bandiere, chi è noi e chi è diverso.
10: Quando sembra strano e non sa spiegarmi, c'è chi investe stracci e chi investe in armi.
11: Bambini che imparano prima a scappare che a scrivere il nome o a sognare il mare.
12: Non è colpa del sogno né dell'ambizione, ma dell'indifferenza fatta aspettazione.
13: Se il potere è diventato l'unico Dio, qualcuno resta senza pane o senza un addio.
14: Un mondo

0: impariamo a leggere il mondo, a fare domande, ad andare un po' più a fondo.
1: Conoscere la storia per noi è importante, per non dimenticarci il successo veramente.
2: Ora che abbiamo idea di quello che è accaduto, siamo straconvinti che tutto questo sia sbagliato.
0: Nel nostro piccolo cosa possiamo fare? Siamo solo dei bambini, ma sappiamo pensare.
3: Siamo tutti uguali, ognuno è speciale, irripetibili, unici, una vita che vale.
4: Arcobaleno di luce, un secondo, le piccole gocce possiamo cambiare il mondo.
5: La vita è una ed è da rispettare, ogni nome conta, lo dobbiamo ricordare.
6: Dalle cose semplici possiamo creare solide basi per un mondo migliore.
7: Un mondo migliore, vorrei un mondo migliore, un mondo migliore per noi.

0: Oh.
1: Beh, io ho fatto anche l'applauso, voi non sì, lo sentite, ma viene da qua di fianco, eh. Beh, bravi, oh, bravi. Anche.
0: Bravi, voce potente, poi siete riusciti senza base, quindi bravi, bravi, bravi.
2: Bravissimi, non bravi, assolutamente.
0: Okay. Anche voi vale la stessa cosa, ci preparerete un bel foglio con tutti i vostri nomi, con tutte le vostre impressioni, vero?
1: La cosa più bella, io vorrei anche un video dove c'è il direttore che si... che fa l'asta vivente, no? Che va in giro col microfono, bellissimo proprio.
0: Se d'altronde che... senti con loro è tutto facile, tutto facile.
1: Molto bene, altre domande, ragazzi?
0: Qualcuno?
1: Beh, sì, è certo.
0: Chi sei?
3: Lorenzo. Ma chi ascolterà la nostra canzone saprà che l'abbiamo cantata noi?
0: Beh, glielo diremo.
1: Certo. Glielo diremo.
0: Ecco. Lo diremo.
1: Anzi, fai una cosa, guarda, Lorenzo, giusto?
0: Sì.
1: Fai un annuncio di che cosa abbiamo ascoltato, chi siete e che cosa avete cantato.
3: Quinta A di Edo Luciano Sarti e avete ascoltato Un Mondo Migliore.
1: Vedi che presentatore, guarda un po'.
0: Abbiamo già materiale per il futuro, eh?
1: Certo.
0: Quindi ragazzi, preparatevi perché questa è solo la prima volta, ma ne verranno delle altre. Speriamo proprio che possiamo avervi qui, forse anche magari in un locale un pochino più grande, tipo per poter ascoltare altre canzoni che voi vi impegnate però a fare e anche a suonare, che così, eh? Bene, però io là purtroppo non ci arrivo, bisogna che ti avvicini un attimo tu a quel microfono lì, guarda.
1: Aspetta un attimo, Vanessa è qui? Vanessa è qui? Dov'è Vanessa? Ok, Vanessa, ti saluta tuo fratello. Vedi la magia della radio, no? Ti sta ascoltando.
0: Quindi c'è qualcuno già che sta ascoltando, certo. Vieni pure lì a fare la domanda tu che volevi fare.
4: Ma noi la ripotremo ascoltare un giorno.
0: Ma certo, la potrete riascoltare perché vi manderemo il link del podcast dove ci sarà tutta la trasmissione e potrete ascoltare questa canzone. Ma soprattutto vi promettiamo che la metteremo anche in linea in una sezione particolare che prepareremo, che è quella dei ragazzi delle scuole. Le canzoni che vengono fatte, prodotte dai ragazzi delle scuole, avremo una sezione particolare che creeremo dove andremo a metterle. Ok? Questa è una promessa. Quindi adesso sta a voi, eh? Cosa facciamo?
1: Tu non senti, ma io ho fatto una cosa.
0: Lo so.
1: vabbè, ci stava, no? È Angela che dice.
2: Molto carino.
1: Ok, molto bene. Stiamo arrivando quasi in conclusione, ma io vorrei che anche voi faceste delle domande. Avete delle curiosità come i vostri colleghi che se ne sono appena andati, no? O volete sapere qualcos'altro oltre a dove si sente la radio? Ve la faccio io una domanda. Qualcuno, l'ho fatta anche prima, ma non ho avuto molto successo. Ma qualcuno di voi ha mai pensato di fare radio, lavorare in radio? È appassionato da questa cosa? O è un mondo nuovo che state scoprendo stamattina qua da noi? Risposta collettiva, così il direttore non se ne deve andare in giro. Bene, ok. C'è anche una maestra che non ha silenziato il telefono. Vedete, questo è il bello della diretta e si è sentito.
0: È vero.
2: Una domanda?
1: Prego, sì. Prego.
2: Come vi sembra questo mondo nuovo? Mi piace?
1: Ecco, delle risposte personalizzate però.
2: Ecco, dai,
1: una
2: vogliamo
1: una.
2: Vediamo. Un po'.
0: Come?
4: Mi sembra tecnologico.
0: Tecnologico. Allora, a proposito di tecnologia, questo qui è il mio.
1: Che cosa?
0: Ecco, era lui.
1: Ah, anche tu.
0: Era lui, era mia sorella che adesso silenzio subito perché
1: non hai silenziato,
0: vedete,
1: il telefono.
0: Non ho silenziato il telefono.
1: Ma ecco, questo è uno dei belli della diretta.
0: Belli della diretta.
1: E sì. Molto spesso ci dimentichiamo di, ma anche io non è che faccio solo trasmissione in diretta, molte volte registro anche. Allora, tutte le volte che registro una trasmissione mi dimentico di, ovvero non tutte le volte, ma quando mi dimentico di silenziare il telefono, mi telefona sempre la zia dall'Australia, quell'amico che non sentivo da 10 anni, e proprio nel momento in cui sto registrando. Per cui è una buona regola, prima di entrare dentro uno studio radiofonico, silenziare il telefono, perché state certi che se non lo silenziate qualcuno vi chiama proprio in quel momento.
0: In quel momento, è stranissimo perché effettivamente è così. Ma stavo facendo una precisazione, visto che si è parlato di tecnologia e lui ha detto è un mondo tecnologico, io vi faccio una domanda. Cos'è questo oggetto qui? L'avete mai visto?
4: Sì, ce l'ho a casa.
0: Sì? Allora? Risposta collettiva.
1: Che fa il paio con quegli oggetti là dietro.
2: Esatto.
1: Appoggiamela.
0: Allora, dimmi.
4: Io mi chiamo Andrea e è un giradischi.
2: Bravo Andrea.
0: Bravo, è un giradischi. Perché? Cosa ci vanno qui? ci vanno i dischi. Lo dice la parola stessa, no?
1: Solo che i dischi in vinile, che per voi è un'altra, proprio una cosa di altri tempi.
0: Sì.
1: So se magari forse i vostri genitori o i vostri nonni anche.
4: Cartoni.
0: I?
4: Cartoni ci sono.
0: Ah beh sì, nei cartoon, perché i cartoon anche a volte lo fanno vedere. Però ricordatevi che questo è un sistema di registrazione molto molto vecchio. Intanto ridono.
1: Lo sentirà poi dopo.
0: Va bene, va bene. Dunque, se tu vuoi fare qualche domanda, però vai qui al microfono, che così io
5: evito, per un braccio.
0: Dovrei avere un braccio.
1: Ah, puoi stare a quel
0: conoscete
1: microfono.
0: Tira molla.
1: Funziona.
0: Tira molla.
6: Ciao, io mi chiamo Perla.
1: Volevo... Stai più vicino, Perla, stai più vicino.
6: Okay. Ciao, io mi chiamo Perla, volevo rispondere alla vostra domanda di come ci sembrava questo nuovo mondo. A me, sinceramente, ho scoperto una cosa nuova, oggi mi intriga molto e forse nel futuro potrei anche... decidere di fare questo lavoro.
1: Ma guarda, ecco. Perla, io ti dico una cosa, sai che ho l'occhio avanti
2: molto,
1: io, Parli bene, hai un'ottima dizione e hai anche una bella voce, ovviamente cambierà un po' crescendo, ma potrebbe essere una cosa che fa per te. Ha buttato via il microfono.
2: Sta scappando il direttore.
1: Va via, devi andare via, va bene. Ok, un altro messaggio, attenzione, prima mentre non c'eravate sono arrivati dei messaggi, no? Allora, prima ce n'era uno che diceva dalla vostra maestra siete stati bravissimi, per cui è un... Poi c'era un nostro collega che ci sta ascoltando che dice complimenti ragazzi, bellissima canzone, si riferisce al vostro brano ovviamente, e vi saluta così, io... E poi si firma SLC, che è Sergio La Croce. Poi dopo ne è arrivato un altro fresco, un abbraccio alla classe più bella che c'è da tutti noi genitori. Questo. Vabbè, qui un applauso lo faccio, voi non lo sentite, ma fatelo anche voi, i genitori. È una cosa bella questa, eh. Ecco, appunto, quando avrete il podcast, noi vi daremo un link, ok, dove ovviamente voi potrete ascoltare, riascoltare la puntata e potrete farla anche ascoltare a tutti i vostri parenti, i genitori, ai nonni, e farvi anche un po' il viaggio. Hai visto? Siamo andati in radio, abbiamo cantato in radio, che non è una cosa semplice. Guardate che c'è della gente qua che viene, che ovviamente lo fa di professione o comunque lo fa in un certo modo, si applica molto, prova molto, poi dopo arriva qui e i microfoni sono delle brutte bestie, dopo, insomma, quando arrivi qua davanti poi diventa molto più difficile, no? Vero Angela?
2: Sì,
1: tu
2: sì.
1: Ne sai qualcosa, no?
2: Sì, perché io sono una grande chiacchierona, ma quando arrivo davanti al microfono alcune volte rimango così, dico oddio, adesso cosa devo dire?
1: Ecco, appunto.
2: E quindi partono le gare.
1: Ci sono delle mani alzate, vai davanti a quel microfono, ok? Abbassatelo un po'. Così.
2: Bravissimo.
4: Io ho una domanda. Mi chiamo Luca.
1: Bravo.
4: E ho una domanda.
1: Di Luca.
4: Ma qui adesso ci ascolta tutto il mondo o noi non ce ne accorgiamo?
2: Certo.
1: Certo.
4: Perché ce l'avete detto?
1: Certo. Non ve ne accorgete. Perché? Aspetta. Che è caduto il microfono, ovviamente. È il bello della diretta. E adesso c'è una maestra, come si chiama la maestra? Dillo al microfono.
7: Silvia.
1: C'è Silvia che sta facendo l'assistente di studio.
7: La tecnica.
1: Ok, esatto. Ok, molto bene, molto bene.
2: Un'altra domanda?
1: Un'altra domanda, lì a quel microfono lì.
8: Io riguardo a lavorare in radio avevo già un'idea.
1: Ah,
8: riguardare
1: dai.
8: A fare il... a lavorare in radio avevo già un'idea... E presentare canzoni, ecco.
2: Vorresti fare lo speaker allora?
1: Però
2: con un bel programma.
8: Sì.
1: Però sai, il fatto di presentare canzoni è abbastanza, diciamo, ricorrente, no? Pensa già, se hai queste mire qua, pensa a che cosa potresti fare di altro in radio, perché comunque in radio si può fare di tutto, eh? Cioè, nel senso che, capito, ci sono, noi ad esempio abbiamo programmi di ogni genere. Dal programma che tratta di musica lirica, al programma che tratta di libri, al programma che tratta di vinili.
2: Aspetta,
1: dove viene,
2: poi
1: vengono
2: ce n'è uno
1: le persone.
2: Molto particolare,
1: ce n'è uno molto particolare che tratta di sogni. Praticamente a lei, che è Angela, scrivono gli ascoltatori i loro sogni e lei ovviamente li racconta per radio. È una cosa molto particolare. Io non sogno, anzi faccio dei sogni terrificanti per cui non glieli racconto neanche.
2: Al momento no, ma io aspetto sempre che mi mandi qualcosa. Allora, gli ascoltatori mi mandano dei messaggi o vocali o scritti e io durante la trasmissione racconto il loro sogno, quindi lo interpreto come posso, perché cerco di essere fedele a quello che mi scrivono, ma lo racconto, e quindi ne abbiamo sempre parecchi tutte le settimane.
1: Perché comunque, ragazzi, la pratica di fare radio è un po' complessa, cioè non è solo, non è limitante al presentare dei dischi e dire che ora è, che radio è, eccetera eccetera. Bisogna anche creare dei format, creare dei programmi nuovi, anche perché chi ti ascolta, insomma, dopo un po', sai, avete visto che la radio adesso è un po' tutto uguale, no? Se voi andate in FM, girate, dopo un po' siete lì che girate come degli ossessi, perché bene o male circa la stessa musica, circa le stesse cose dette, e questa è la radio di flusso, no? Noi cerchiamo di distruggere la radio di flusso facendo una radio differente, un po' più all'antica, un po' generalista, ma nello stesso tempo alla vecchia,
0: certo. Okay,
1: dove si affrontano altre argomentazioni, radio molto più parlata, radio molto più di concetto, musica non le ultime hit, ma la musica, insomma, tradizionale, un po' degli anni passati, tipo, cosa facciamo, direttore, dagli anni 70 fino
0: ad oggi, certo, no, che sì, ma diciamo che noi abbiamo anche una trasmissione che fa un po' la storia della canzone italiana dai primi del Novecento, da quando si è cominciato a parlare di canzoni come tali, e la canzone si è trasformata dall'opera lirica in canzone popolare, cioè le prime pop.
1: Esatto, ci sono le hit degli anni 20, del 1920, che lui conosce benissimo.
2: Esatto. Certo.
0: Volete che ve ne canti una? Ve la canto.
1: No, ma anche no.
0: Perché
1: nel 1920 lui aveva 20 anni, per cui era il suo momento.
0: Sì, insomma, infatti, cioè. Matus, soprannome.
1: Poi c'è un messaggio. Ciao, io avevo 10 anni quando avevo voglia di trasmettere per radio. E questo non è firmato, è firmato l'editore.
2: Ah, l'editore.
0: Certo, allora approfondiamo un attimo. Questa non è la prima radio di Castel San Pietro Terme. La prima radio di Castel San Pietro Terme è nata negli anni 70, quindi un po' di anni fa. E ce n'erano due. Una di queste due radio era praticamente stata costruita dal nostro editore, che è anche il padre di uno dei ragazzini che c'era qui prima. Però la nostra radio trasmetteva in FM nel momento in cui, sapete, non è stato semplice, perché le radio una volta non erano regolamentate, si costruivano dei piccoli trasmettitori in casa e poi ci si metteva a trasmettere, però era vietato, non si poteva fare, bisognava avere dei permessi particolari per poter trasmettere, perché allora c'era solo praticamente la RAI, che era la radio di Stato. Allora noi cosa avevamo fatto? Abbiamo fatto questo trasmettitore, messo le antenne ed eravamo su in montagna, una collina qui vicino, e ci si sentiva abbastanza, con pochissimi watt, 30 watt, ci si sentiva fino a Ferrara. Ci sentivamo tutti degli eroi.
1: Se vuoi te lo vengo a tenere io il microfono.
0: Mi infervo, sono un po' infervorato, però la cosa, insomma, dai, è stata molto bella e siamo arrivati fin qui, quindi non è una cosa di adesso. La radio è una passione che, se ce l'hai dentro, è come l'emoglobina, resta nel sangue, non va fuori.
1: Che poeta, vabbè.
2: No, ma è vero.
1: Faccio anche un applauso, guarda, faccio un applauso perché se l'è meritato.
0: Grazie.
1: Ok, molto bene, sono le 10:25 qua a MRC, questa è Passavamo di qui, abbiamo ospiti questi ragazzi splendidi dell'elementare che praticamente sono già degli speaker fatti e finiti, non abbiamo niente proprio da insegnare. Allora, qualche altra domanda? Qualche altra cosa? Allora facciamo un attimo.
2: Una domanda.
1: Bene, vai lì al microfono.
5: Mi chiamo Mia, io volevo chiedere a che età si può iniziare a...
1: A fare programmi?
5: Sì,
1: a fare programmi radiofonici. Guarda, se i tuoi genitori ti fanno una liberatoria e tu sei molto brava, perché io sono il direttore artistico, sono quello che seleziona le persone, ok? Potresti farlo anche domani. Però ci vuole ovviamente la liberatoria dei tuoi genitori, e poi ci vuole che Mia non cali nel rendimento scolastico per causa della radio, che queste sennò dopo vengono a cercare Bruno la voce, dice: ehi, tu cosa hai fatto? Ci hai rovinato i figli, hai messo questi grilli per la testa. Però potresti già metterti nell'ordine di idee di cominciare magari con qualche prova, qualche ospitata, qualche cosa che ti faccia prendere contatto con questo mondo fantastico. Ho risposto bene, Mia? Sei soddisfatta?
5: Sì.
1: Ok, molto bene. spero.
0: Bene, bene, ragazzi.
1: Radio Retour.
0: Ah, ne abbiamo Mini Olimpiadi 2026, però.
7: Io mi chiamo Andrea e tu quando hai iniziato a fare radio?
1: Ah, io ho iniziato piccolissimo da pirata e poi dopo sono andato avanti, ho fatto altre, sono stato in altre radio, tipo Punto Radio Bologna e altre situazioni, fino ad arrivare qui. Poi dopo, quando ho conosciuto questa radio qui in AM, non mi sono più spostato. Adesso oh, sono qui, morirò qui.
0: E è la nostra. Beh, insomma, adesso fra molti anni,
1: sì,
0: tra
1: 150 anni sicuramente.
0: Sì, perché siamo destinati tutti a sopravvivere a noi stessi, perché se una nostra registrazione l'ascolteranno fra 10.000 anni, vuol dire che noi saremmo stati vivi fino allora, no?
1: Esatto, no, ma
0: Ricordatevela questa cosa qui,
1: Ma andiamo avanti, perché comunque vogliamo farla diventare una radio grande, come una di quelle che voi, insomma, ascoltate, no? Che abbiamo fatto prima il giochino.
0: Però adesso che la conoscete, ogni tanto andatela a visitare,
1: esatto.
0: Perché guarda, abbiamo delle selezioni musicali molto carine, a nostro avviso anche quelle giovani, però soprattutto ascoltare quello che magari ascoltavano anche i vostri genitori e che hanno apprezzato senz'altro. Quindi fatela ascoltare anche loro, anche quando siete in automobile, così, insomma, dai.
1: Ma forza. Io faccio io una domanda, ma voi la radio l'ascoltate, se ascoltate la radio preferite ovviamente la musica, la usate solo per la musica, anche perché adesso insomma c'è una concorrenza spietata, Spotify, tutte queste piattaforme su cui ognuno si fa la playlist che vuole, oppure gradite anche la radio parlata, cioè se c'è qualcuno che parla per radio vi dà danno, vi dà noia, oppure vi piace ascoltare qualcuno che affronta qualche argomentazione per radio? Adesso è tutto lavoro per te,
0: sì,
1: fai avvicinare.
0: Vado, uno, velocissimi.
9: Per me dipende da di cosa parla.
1: Ecco, vedi,
0: beh, logico.
1: Giusto.
10: A me piace più il Parlamento, diciamo.
0: Ah, quindi diventerai un politico, capito.
11: Anche a me piace la radio parlata.
1: Ecco, bene.
11: Io la radio parlata.
0: Ma vedi, ci fa molto piacere. Chi arriva?
12: Dipende da dipende da come parlano, perché se poi diventa anche un po' noioso certe volte.
1: E allora facciamo una domanda. Rimani lì. Che cosa ti piace sentire? Di cosa ti piace sentire parlare per radio? Questo è molto importante. Di cosa vi piace sentire parlare?
12: Beh, dipende anche da come una persona si espone agli altri, perché magari se in quel momento non ha molta voglia di esporsi diventa noioso anche per chi ascolta. Diventa anche noioso per chi ascolta. Poi invece se c'è qualcuno che invece ti coinvolge.
1: Dimmi il tuo nome?
12: Alessia.
1: Allora Alessia, hai proprio messo il dito nella piaga, perché? Perché molte volte ci sono persone che affrontano questa cosa qui e dicono: ah beh, ho detto due o tre cosine, sono a posto, sono uno speaker. Non funziona così, hai proprio affrontato l'argomento, sì, degli argomenti proprio.
0: Certo, infatti più che l'argomento di cui si parla è di come se ne parla,
1: esatto,
0: e il livello di coinvolgimento che tu hai detto è giustissimo.
1: Perché comunque ci sono delle tecniche,
0: certo.
1: Ci sono delle tecniche nell'andatura, nella velocità con cui dici le cose, come le dici, cioè non è la stessa cosa parlare per strada o con i tuoi amici rispetto a parlare per radio, ci vuole bisogna cambiare un pochino metodo.
0: Certo, tu?
13: A me entrambi.
1: Entrambi. Sia parlata, bene, che la musica, giusto, mi sembra giusto.
14: A me piace di più quella parlata, perché diciamo che mi intrattiene di più, ecco.
1: Ecco,
0: perfetto, venite qui perché ho finito il cavo.
8: A me piace più quando presentano le canzoni, oppure quando fanno, per esempio, se indovini la canzone vinci un biglietto per un concerto.
0: Ah ecco, c'è. Questo sì, beh, è vero, c'è anche questo aspetto qui. Molte volte in radio si può anche vincere qualche cosa.
1: Intrattenimento, qua lo facciamo, certo. Abbiamo Rock in Borgo Live, dove ogni tanto fanno dei quiz e danno dei biglietti per dei concerti.
15: A me piace la radio parlata, e a proposito di Rock in Borgo, io ho un amico che ci lavora.
1: Stai più vicina, dimmi il tuo nome.
15: Valentino.
1: Chi è il tuo nome e chi è il tuo amico che ci lavora?
15: Si chiama Federico.
1: Federico. Specifica un po'.
15: E va alcune volte anche su dal palazzetto dello sport e nel campetto da basket e a vendere un po' di cose.
1: Ok. Ho capito.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Ho capito di chi parla.
0: Aspetta, torno indietro. Degli siete a posto con le domande? Sì? Sì. Bene. Allora aspetta che mi...
1: Praticamente se non, il direttore c'ha un cavo di 300 metri, è pazzesco, è pazzesco.
0: E il braccio di 2,25.
1: Esatto.
7: A me piacciono entrambi.
1: Ok, molto sciallo, a me piacciono entrambi.
2: Bene. Ha cerrato domanda lì, più avanti.
8: Anche a me piacciono entrambi, però forse preferirei quella che dice la musica.
1: Ah, solo musica, ok.
16: A me principalmente quando ascolto la radio mi piace... quando parlano di calcio.
0: Ah, ecco, infatti era una domanda, era una domanda che io volevo fare.
2: Cioè,
0: sapete che abbiamo un amico carissimo nostro che
1: certo.
0: ha trasmesso con noi, ma forse tornerà a trasmettere.
1: No, sicuramente tornerà, sicuramente.
0: Andy, conoscete?
1: Andy Persico, di Radio Nettuno.
0: Ecco, Alessandro.
1: Ah, okay.
0: Quindi era qui con noi a trasmettere. Adesso forse riprenderemo a trasmettere qualche
1: Bimbo
0: cosa anche
1: Ale,
0: con lui.
1: Sì, sì, lo conosciamo. Conosciamo.
8: Anche io ho parlato di calcio.
0: Ecco, ecco, vedi, era una cosa che ci mancava. Noi nella nostra radio è una cosa di cui non parliamo mai perché ne parlano già talmente tante radio che...
1: Ma adesso,
0: però,
1: ma adesso
0: vedremo.
1: Dovremo affrontare un pochino le classi minori, gli sport minori, eccetera.
0: Cioè non il Milan, la Juventus, l'Inter, esatto, eccetera, no, ma il Castel San Pietro, Lozano, Dozze,
1: ci stiamo organizzando.
0: Ci organizziamo.
1: Bene, allora, visto che voi preferite il parlato alla musica, io adesso vi metto un brano musicale, così rifiatiamo un attimo, ci organizziamo e poi dopo andiamo per i saluti. Che dici, direttore?
0: Eh sì, e poi la prossima volta magari vi portate una scaletta che ci fate avere con le canzoni che avete piacere di ascoltare voi, perché adesso sarebbe impossibile fare una ricerca diretta e metterle su, però la prossima volta ve le preparate,
1: sì,
0: se le portate,
1: anche perché,
0: e noi ve le facciamo.
1: Perché a lui ascoltare. Non va mai bene la mia musica, perché tutte le volte nascono
0: sono vecchio che ci volete fare.
1: Allora quando la porta l'ospite la musica va bene a tutti. Bene, beccatevi questa, perché questa qui secondo me fa proprio atmosfera per la mattinata. Questa è MRC e noi passavamo di qui.

0: Mr. Sledge qua, We Are Family, l'ho messa proprio apposta perché ci stava proprio bene, un po' di disco music fa sempre bene. Bene, io ringrazio Angela che è qua di fianco a me, ringrazio il direttore che è scuffiato e sempre lontano dai microfoni, puoi dire qualcosa.
1: Guarda, sai, ci si muove come si può.
0: L'emozione.
1: Ma sì, è vero, con i bambini è sempre un'emozione.
0: Soprattutto voglio ringraziare questi splendidi ragazzi, faccio anche un applauso. Mi perdo sempre gli applausi. Ok, ragazzi, che cosa posso dirvi? Avete qualcuno da salutare? Che così facciamo l'ultimo giro di saluti. Sono tutti. Allora, questo microfono qui è aperto. Avanti, davanti a questo microfono qui, guarda.
2: Posso salutare chi vuoi?
0: Vai al microfono.
3: Sì, al microfono.
0: Chi vuoi?
2: Voglio salutare tutta la mia famiglia, mio fratello.
0: Come si chiama tuo fratello? Io lo so.
2: Stasso, però io lo chiamo Tazzo. E il suo vero nome però è Stanislav,
0: certo.
2: E ha lavorato qua.
0: È un regista sopraffino, Stani. Benissimo.
1: Bene.
0: Andate pure al microfono.
4: Io voglio salutare la mia famiglia, soprattutto mia sorella e mio padre, perché vi ho parlato di questo momento fino allo sfinimento da tutta la mia emozione.
0: Bene. Vai a quel microfono lì.
5: Io vorrei salutare tutti gli ascoltatori, perché non so se la mia famiglia mi sta ascoltando.
0: Bene, questo insomma è una formalità, ma anche noi salutiamo tutti gli ascoltatori, vicini e lontani. Vai.
6: Io saluto i miei genitori, i miei cugini che vivono a Nettuno e anche i miei nonni. Che si stanno trasferendo qui, ma sono ancora...
0: Ma gliel'avevi detto oggi che eri in radio?
6: No.
1: Vabbè, glielo faremo ascoltare.
0: Allora, la prossima volta, perché sicuramente ci sarà una prossima volta. Io dico, ma come fai a sapere? Lo so, certe cose le so. La prossima volta ci organizzeremo meglio, in modo che quando saprete che ritornerete qui da noi, vi daremo tutte le indicazioni per poter dire a tutti i vostri amici, tutti i vostri parenti, mamma, papà, dove ascoltarci quella mattina lì. Così in diretta avrete modo di farvi ascoltare direttamente senza bisogno di riascoltare il podcast. È una cosa molto bella. Avanti, mani alzate, venite pure a questo microfono qui. Vabbè. Fate voi.
2: Io saluto tutta la mia famiglia, i miei nonni e tutti i miei cugini e l'altra nonna.
1: Bene, tutti quindi.
7: Io saluto tutti quelli che stanno ascoltando e anche
1: me. Puoi dire anche i nomi, perché se no
7: anche i miei genitori.
0: E forza Bologna.
1: Bene. Forza Bologna.
7: Sempre.
0: Forza Bologna sempre, certo.
8: E voglio salutare i miei genitori, i miei due fratelli e mia sorella, Pietro e Lucia.
1: Benissimo. Ancora qualcuno, poi mettiamo una siglona noi,
9: sì,
1: che abbiamo.
9: Vorrei salutare tutti i miei genitori e anche tutta la mia famiglia.
0: Ok, state più vicini al microfono. Ricordatevi che il microfono è...
10: E io saluto la mia famiglia e gli spettatori che stanno ascoltando.
0: Ok, molto bene. Formali, tutto a posto.
1: Certo.
0: Bene,
1: c'è delle mani alzate. Bravi. Ancora un po'. Uno, due, tre.
2: Io saluto i miei genitori, i miei nonni e tutti quelli che stanno ascoltando.
11: Io saluto la mia famiglia e tutti quelli che stanno ascoltando.
12: Anch'io saluto la mia famiglia e tutti quelli che stanno ascoltando.
0: Il saluto va sempre di moda.
1: Bene. Saluti ancora. Fatelo generalizzato, dai, salutiamo tutti insieme. 1, 2 e 3.
13: Ciao!
0: Benissimo, abbiamo
1: saluto fantastico.
0: Abbiamo rotto i microfoni, esatto. Definitivamente. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, che dire? Abbiamo
1: è stato
0: finito,
1: bello,
0: no? È stato bellissimo.
1: Molto.
0: Io direi che passavamo di qui, finisce qui, eh?
1: Eh sì.
0: Che ormai dici, vado
1: sì,
0: in sigla?
1: Vai.
0: Allora, vi faremo avere il podcast. Voi intanto so che fuori onda avete deciso di riregistrare quel bellissimo brano rap che avete composto e per cui io vi rimando alla prossima volta. Mi raccomando, dite a tutti che siete stati qui in radio e cominciate ad ascoltare Media Radio Castellana, perché è una bella cosa, eh? Ok? Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Molto bene, allora sono le 10:41 qua a MRC, finisce qui ovviamente, passavamo di qui e vi rimandiamo alla prossima avventura qui con noi. Ciao, buona giornata con i programmi di MRC. Ciao.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

l'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La piccola vettura di casa Fiat, comparsa sul mercato nel 1957, ha compiuto più di 60 anni, ma non passa giorno che il suo fascino non colpisca qualche nuovo appassionato, per cui dobbiamo in qualche modo celebrare questo mito senza tempo. E allora diamoci una mossa e festeggiamo tutti insieme la piccola di casa Fiat.
3: Con una 500 viaggiamo nel tempo, andiamo in riva al mare, sfrecciamo nel centro in una 500.
4: C'è chi ci ha scritto su anche una canzone. Sì, perché sono in tanti a festeggiare i 60 anni della 500.
3: 500 viaggiamo nel tempo, andiamo in riva al mare, sfrecciamo nel centro.
4: Simbolo del boom, a decenni di distanza resiste un modello entrato nella storia. Da ieri infatti è stato addirittura esposto un esemplare nella collezione permanente del MoMA di New York. La prima serie è stata lanciata nel 1957, costava 465.000 lire e a firma di Dante Giacosa. Con o senza tettuccio, e poi eccola sfrecciare in versione sport e arrivare più ampia, familiare, la 500 giardiniera, simbolo di rinascita e di conquista a quattro marce, con 479 di cilindrata. Gli esemplari ne sono stati venduti ben 4 milioni. La Fiat lanciò, forse inconsapevole, una vera e propria icona mondiale, anticipando i tempi. Piccola ieri come oggi, tanti modelli si snodano agili tra i grovigli del traffico cittadino. Tanti auguri 500, a 60 anni sempre giovane, mentre svicola ancora tra le città del nuovo millennio.

Beh, dal momento che c'è aria di compleanno, dedichiamo una bella canzone alla mitica 500. Questo è Paul McCartney con Happy Birthday.

0: Thank you.
1: E visto che si respira aria di festa, perché non pensare anche a una bella idea regalo? Magari proprio un libro di cinquecentisti incalliti, come quello che viene presentato a questo club.
2: Parliamo di una chicca, di un'altra novità di quest'anno del 31esimo Meet Internazionale FIA 500 Club Italia, è questo libro, La Passione Continua, una continuazione, proprio come si dice qua, della storia di una passione che è stato il primo libro importante per questo club.
3: Sì, esatto, e diciamo in un certo senso è un ringraziamento comunque a tutte le persone, a tutti i soci simpatizzanti che hanno partecipato ai vari raduni sia dall'inizio fino ai giorni nostri. Infatti abbiamo cercato di inserire al massimo le foto dei soci.
2: Ecco, e parliamo di foto, questo libro contiene migliaia di foto.
3: Sì, esatto, circa 1000 foto, qualche foto di gadget, di cose, diciamo di passione sempre della 500. Sì.
2: Ecco, invece parliamo con Francesca, vieni pure qua, dei contenuti del libro, perché oltre alle foto abbiamo anche dei racconti.
4: Sì, certo, questo libro vuole raccontare la storia del club da quando è nato ad adesso, infatti l'abbiamo fatto uscire per il 30esimo anniversario perché vuole essere un ringraziamento a tutti coloro che l'hanno reso grande, con tutti gli eventi, i raduni, ma non solo, anche tutti i progetti che siamo riusciti a portare avanti. Siamo testimoni all'UNICEF, abbiamo una rete Punto Amico, abbiamo legato dei rapporti importanti con personaggi famosi ed è tutto raccontato tramite aneddoti e fotografie nel libro.
2: Ecco, benissimo, quindi vi consiglio La Passione Continua, che comunque in questo meeting si trova in omaggio per tutti gli iscritti, e poi in futuro si può anche acquistare al club.
5: Per oggi siamo giunti al termine, ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
6: Le frequenze di MRC Radio, avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

Radio Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Sono le 13:05 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, si rallenta per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'autosole tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre sulla 1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A4 Milano Venezia, incidente con incolonnamenti tra Bergamo e Capriate verso Torino. Incidente anche sul tratto milanese della A4 con code tra Milano Este e Sesto San Giovanni verso Torino. Sul tratto Brescia-Padova della A4 abbiamo code a per un incidente tra Soave e Verona Est e lunghe code per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione, tutto in direzione Milano. In Campania code per lavori sulla Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Cassino presso Pignataro per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Giornata caratterizzata da maltempo con l'allerta arancione in Liguria per rischio temporali e idrogeologico, in particolare sui bacini liguri, marittimi del Levante. C'è anche l'allerta gialla per piogge temporali su numerose regioni, dalla Lombardia al Friuli, Venezia Giulia e lungo le regioni del versante centro-orientale della penisola fino alla Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Ad ogni goccia di sangue la tua anima si espande, la vista diventa più grande, un misto di acqua e di sangue scende sul tuo corpo, non aver forze come essere morto, tutto questo dolore che ti nuoce, ti si spezza la voce, è atroce lo svenimento, la tosse come se nulla fosse, le braccia rosse da un taglio, pensando che esistere sia stato il tuo sbaglio. Ora, basta, diamoci un taglio.

0: 9:15:03.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Energia, sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
2: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby per il processo sui rimborsi in Regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
3: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
2: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
3: Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.51 al largo delle Isole Eolie, a una profondità di 306 chilometri. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1 invece, sono avvenute nella zona dello Stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19, la prima a una profondità di 31 chilometri, la seconda a una profondità di 30 chilometri.
2: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dunque dell'accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1. Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, si rallenta per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'autosole tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre sulla 1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A4 Milano Venezia, incidente con incolonnamenti tra Bergamo e Capriate verso Torino. Incidente anche sul tratto milanese della A4 con code tra Milano Este e Sesto San Giovanni verso Torino. Sul tratto Brescia-Padova della A4 abbiamo code a tratti per un incidente tra Soave e Verona Est e lunghe code per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione, tutto in direzione Milano. In Campania code per lavori sulla Napoli Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Cassino presso Pignataro per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Giornata caratterizzata dal maltempo con l'allerta arancione in Liguria per rischio temporali e idrogeologico, in particolare sui bacini liguri, marittimi del Levante. C'è anche l'allerta gialla per piogge e temporali su numerose regioni, dalla Lombardia al Friuli, Venezia Giulia e lungo le regioni del versante centro-orientale della penisola fino alla Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna in colonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Ci sono code anche in carreggiata opposta per curiosi. Trafficata la 14 Adriatica, code tra Forlì e Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Ripercussioni sulla 13 Bologna-Pava in fila da Interporto. E allo stadio dall'area di Bologna, unica data italiana questa sera del concerto dei Metallica. Alcune strade limitrofe allo stadio sono già chiuse da questa mattina. L'invito è quello di evitare l'area dello stadio con mezzi privati se non strettamente necessario, prestando massima attenzione alla segnaletica. Inevitabili attese code al casello di Bologna Casalecchio, sulla tangenziale di Bologna e sulla via Emilia Ponente. Lavori questa notte sulla 14 Adriatica tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura anche tra Riccione e Rimini Sud e tra San Lazzaro ed Arcoveggio, in entrambi i casi in direzione di Bologna. Altra interruzione sulle 45 Orte Ravenna, dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Verghereto e Canili in direzione di Orte. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al prossimo 14 giugno. Lavori di notte poi sulla 1 Panoramica, tra le 21 alle 6 chiusura tra la 1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada,

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

0: Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.
1: Io ci voglio star così.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente e curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro. Da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia. Presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio e ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Drao.

0: le 17:03.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna in colonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Ci sono code anche in carreggiata opposta per curiosi. Trafficata la 14 Adriatica, code tra Forlì e Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Ripercussioni sulla 13 Bologna-Pava in fila da Interporto. E allo stadio dall'area di Bologna, unica data italiana questa sera del concerto dei Metallica. Alcune strade limitrofe allo stadio sono già chiuse da questa mattina. L'invito è quello di evitare l'area dello stadio con mezzi privati se non strettamente necessario, prestando massima attenzione alla segnaletica. Inevitabili attese code al casello di Bologna Casalecchio, sulla tangenziale di Bologna e sulla via Emilia Ponente. Lavori questa notte sulla 14 Adriatica tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Con lo stesso orario, quindi 21:05, chiusura anche tra Riccione e Rimini Sud e tra San Lazzaro e Arcoveggio, in entrambi i casi in direzione di Bologna. Altra interruzione sulle 45 Orte Ravenna, dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Verghereto e Canili in direzione di Orte. Questa chiusura si ripeterà tutte le notti fino al prossimo 14 giugno. Lavori di notte poi sulla 1 Panoramica, tra le 21 alle 6 chiusura tra la 1 Direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte

uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: 18
1: e 3 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: E ogni lotta è con me stesso, me ne accorgo adesso, ogni mio amico è un mio riflesso.

adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, si rallenta per un veicolo in panne sul tratto appenninico dell'autosole tra il Bivio A1 Variante e Sasso Marconi in direzione Milano. Sempre sulla 1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla A4 Milano Venezia incidente con incolonnamenti tra Bergamo e Capriate verso Torino. Incidente anche sul tratto milanese della A4 con code tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Sul tratto Brescia-Padova della A4 abbiamo code a per un incidente tra Soave e Verona Est e lunghe code per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione, tutto in direzione Milano. In Campania code per lavori sulla Napoli Canusa tra Avellino Est e Benevento in direzione Canusa. Rimane sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli via Cassino presso Pignataro per accertamenti dell'autorità giudiziaria. Giornata caratterizzata dal maltempo con l'allerta arancione in Liguria per rischio temporali e idrogeologico. In particolare sui bacini liguri, marittimi del Levante. C'è anche l'allerta gialla per piogge temporali su numerose regioni, dalla Lombardia al Friuli, Venezia Giulia e lungo le regioni del versante centro-orientale della penisola fino alla Puglia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.

0: live tutti il rock che vuoi dagli studios di MRC Media Radio Castellana, con un abbassamento di voce importante, poi vi spiego il perché. Dal borgo di Castel San Pietro siamo tornati in diretta in una puntata stranissima, improvvisatissima, poi vi spiego il perché, ma soprattutto vogliamo dire che Mister Pierroni è qui con me.
1: Siamo solo noi due.
0: Siamo solo noi quest'oggi, e dacci subito la chat per i nostri ascoltatori.
1: Visto che siamo soli, scriveteci in tanti.
0: Scriveteci in tanti, interagite, perché oggi abbiamo bisogno del vostro supporto.
1: Esatto, al 348-7607-907.
0: Allora, noi avevamo annunciato questa puntata speciale dedicata al freestyle delle moto da cross, con un grande amico, Andrea Cavina, che purtroppo ha avuto un piccolo incidente e quindi non è potuto venire, e quindi avevo pensato di dedicare poi la puntata ad altre situazioni che adesso parlerò. Però volevo dire, come anche io sono motociclista, che a una certa età bisogna che stiamo attenti, e a tutti quelli che vogliono darci ancora del gas dico: mi raccomando, pensate che il fisico non è sempre lo stesso, i recuperi sono lunghi, e quindi quando siete lì in quel momento che volete fare quella cazzatina in più, pensateci, perché è importante. E quindi questa puntata, visto che non la possiamo dedicare a parlare con il grande Andrea, che tra l'altro amico e anche ex collega, e abbiamo pensato ovviamente di dedicarla tutta all'evento di questa sera a Bologna. Ci sono i Metallica allo stadio Dall'Ara.
1: E il Gojira.
0: Allora, noi abbiamo mandato un nostro inviato speciale insieme alla Sara Amos, che è proprio partito adesso in moto per raggiungere lo stadio, e ci racconterà verso la fine della puntata un po' come sta andando la situazione, com'era l'entrata, perché a Bologna ovviamente hanno annunciato una serie di blocchi del traffico, visto la grossa affluenza, visto che è l'unica data italiana del tour M72 che io ho visto 2 anni fa a Milano, e invece quest'anno sono voluti venire a Bologna dopo quanti anni che non venivano a Bologna? 17, 18?
1: Un po'.
0: Era un po' che non venivano,
1: sì,
0: in Metallica.
1: Ma
0: quindi
1: tantissimo, però.
0: Ma non, qualcuno dice che di sì, qualcuno dice che di no. Io ho visto un po' di messaggi anche sui social che dicono che comunque non è veramente tutto sold out, ci sono ancora dei biglietti, qualche bagarino fuori sicuramente ci sarà. Quindi per chi si volesse cimentare, che fa ancora in tempo arrivare allo stadio, state attenti un po' appunto ai blocchi stradali, e potete trovare secondo me qualche biglietto ancora disponibile per entrare al mitico stadio.
1: Se no scavalcate,
0: se no fate come facevamo sempre. Non so, io al Dall'Ara non ho mai scavalcato, non sono mai andato a vedere una partita di calcio in vita mia, quindi non so come si fa. Magari qualche mio amico che ci va spesso, tipo Luca Conti, mi può dare qualche informazione in più.
1: Aspettiamo informazioni da Luca, allora.
0: Siccome allora parleremo di Metallica, Pieroni ci ha scelto una scaletta veramente pesantina, sì, tutta dedicata ai Metallica, ma non solo, anche ai gruppi, diciamo, che fanno parte del movimento thrash metal. Però partiamo subito con una grandissima band, un grande pezzo che i Metallica hanno coverizzato, Am I Evil?

0: Mama Evil, un pezzo dei Diamond Head, un pezzo di un brano di una band che Lars Ulrich, batterista dei Metallica, seguiva molto quando ovviamente c'era la New Wave of British Heavy Metal. I Metallica stavano iniziando, Lars Ulrich era ossessionato da collezionare dischi, tra cui c'erano dischi dei Diamond Head, e da quel brano ancora oggi lo considero una delle loro influenze principali. E fecero questa cover che uscì in uno dei loro primi uscite dopo Kill 'Em All. Fecero un disco, penso che fosse Jump in the Fire, dove c'erano una serie di cover, ma anche pezzi loro, come
1: Garage Inc.
0: No, l'hanno fatto molto dopo. E quindi oggi parleremo dei Metallica tutto fondo, come l'abbiamo già fatto poi in altre puntate quando abbiamo fatto la Battle of Band. Abbiamo già detto cose che ovviamente tutti sanno: band americana di San Francisco, formata da 4 ragazzi inizialmente, tra cui c'era anche il mitico Dave Mustaine, che venne, diciamo, accantonato, messo un po' da parte per piccoli problemi con le sostanze, ma poi lui se ne fece una ragione e per conto suo
1: ne ha iniziato un altro,
0: i Megadeth, tra cui ascolteremo qualcosa anche stasera. Dunque, stavo guardando la set list del concerto di stasera, devo dire ci sono tantissimi pezzi dei Metallica, ovviamente i grandi classici come For Whom the Bell Tolls o The Unforgiven, Fool, Wherever I May Roam, Nothing Else Matters, Set But True, One, Seek and Destroy, Master of Puppet and Enter Sandman. Ovviamente Metallica, come tutti sanno, aprono il concerto con il brano del mitico film Il Buono, il Brutto e il Cattivo di Ennio Morricone. Come si chiama il brano pure? Golden qualcosa,
1: non mi ricordo. Sì, d'oro.
0: Già siamo preparati. Ci hanno preso di sorpresa il fatto dei nostri ospiti che non sono venuti. Ci stiamo un po' concentrando per trovare le informazioni giuste. Quindi io volevo parlare anche di eventi che sono stati questo fine settimana, come ovviamente la gara MotoGP del weekend del Mugello, che è stato impressionante. Ho visto qualche immagine, io non sono potuto andare perché ero da un'altra parte, poi vi racconto dove. E devo dire che io ho visto un po' le gare, è stato un weekend bellissimo, con la vittoria chiaramente di Marco Bezzecchi davanti a Martin, e anche un grande Bagnaia ritrovato terzo, che all'ultimo giro si è riuscito a difendere da Ugura, che veniva su pesantemente. Quindi un weekend tutto italiano, il Mugello era veramente bombardato di gente. Ho visto le immagini dal palco quando Melan risuonava negli Day 7, e devo dire che ci sono stato per 2 anni consecutivi insieme a Massi, che è veramente qualcosa di spettacolare, ma anche molto difficile da resistere, almeno per gente un po' datata. Ma là sono proprio pazzi scatenati. Là va molto il rock, ma va anche molto la musica dance, musica disco. Ci sono tante, anche techno, ci sono tanti giovani adesso che hanno ricominciato a seguire la MotoGP e che il Mugello lo seguono, e quindi è sempre un'atmosfera fantastica. È bello vedere che la nuova generazione sta venendo avanti.
1: Questa continuità
0: del Mugello, che al Mugello non si dorme, e noi non dormiamo perché continuiamo
1: con la musica pesa.
0: Quest'anno veramente hai fatto una scaletta pesantissima, Pieroni, spero
1: per accontentare tutti.
0: Allora, se avete della batteria carica, ascoltiamoci Battery dei Metallica.

0: Metallica, un pezzo trash della Madonna, open track del mitico Master of Puppets del 1986, loro album considerato ovviamente il più bello,
1: sì,
0: il meglio fatto.
1: Quel periodo lì era il top.
0: Era il top del thrash metal.
1: Ancora il top.
0: No, è assolutamente una pietra miliare del heavy metal, il thrash metal, perché loro ovviamente suonavano heavy metal ma in una maniera più veloce, perché era già la nuova generazione che veniva avanti, e come tutte le generazioni vogliono essere più devastanti di quelli prima,
1: e qui hanno fatto trash.
0: E qui hanno fatto trash, tra cui insomma non solo loro, ma c'era tutto un movimento che era partito e verso la metà fine degli anni 80 venne fuori alla pari delle heavy metal, cominciarono veramente le band a avere un grosso successo. Ovviamente i Metallica arrivarono poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 con il loro Black Album Metallica, che li portò al successo ipergalattico.
1: E cambiarono anche il look.
0: Cambiarono look, si fecero un po' più, diciamo, commerciali, con l'aiuto della produzione anche di Bob Rock, che li voleva spalmare su tutti i canali possibili. Infatti fecero poi fecero grandi tour insieme anche ai Guns N' Roses, dove immagino il tour che fecero insieme fu un po' problematico, però mi immagino la quantità di gente che hanno spostato, no?
1: Sì, immagino di sì, hanno spostato un bel po' di gente.
0: Mi sarebbe piaciuto vedere Axl Rose in combutta con Lars, perché sono i due più isterici, magari trovarli lì nel backstage a spararsi addosso delle critiche.
1: Dimmi Dave, ma perché non sei andato a vedere il Mugello là?
0: Ah, non sono andato al Mugello quest'anno perché coincideva con una data che io avevo già selezionato da tempo per andare a trovare insieme a dei miei amici degli altri amici a Tarifa, in Andalusia. Quindi voglio salutare anche tutti i miei amici all'ascolto, sia del Bar Sport
1: che di Tarifesi,
0: e tutti quelli che sono all'ascolto, soprattutto anche Andrea Rossi, il Red, che mi ha mandato un messaggio prima che dovrebbe essere in ascolto, al quale facciamo un grande augurio. E dai, che sei una roccia. E mandaci un messaggio dopo nella chat a Pieroni, perché il telefono l'ho lasciato a casa.
1: Mandaci un messaggio al 348-7607-907, ma non solo tu, tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, i Metallica dimostrarono che la velocità è tecnica, potevano convivere con le composizioni complesse, da cui poi loro avevano ispirazione anche ovviamente da Iron Maiden, ma non solo, e quindi volevano fare quello step in più. In Master of Puppets, ma anche dopo, in Justice for All, fecero veramente dei lavori capolavori epici, sì, di musicalità e tecnica.
1: Ma anche di cover, direi, che tutto quello che hanno toccato è diventato oro.
0: Sì, hanno fatto tante belle cover, anche diciamo nel loro periodo più commerciale. Quella era una cover molto
1: anche Stone Cold Crazy,
0: Whiskey in the Jar, che l'abbiamo messa varie volte qui in studio.
1: Però se senti Stone Cold Crazy suonata dai Queen, molto loffia.
0: Beh, insomma, i Queen avevano uno stile diverso, venivano dagli anni 70, quindi un tipo di feeling della musica, del rock di quell'epoca. Invece i Metallica erano già più avanti, e poi ci misero dentro anche tante loro influenze punk, ma anche il modo di cantare, il modo di esprimersi un po', no?
1: Andiamo avanti con un po' di brani legati, allora, sempre in Metallica.
0: Allora, un brano legato in Metallica che però viene dal loro grande escluso, il grande Dave Mustaine, Symphony of Destruction, Megadeth.

0: Allora, questi sono i Megadeth, Symphony of Destruction, e questo Megadeth viene cantato in coro totale nei grandi stadi. Io l'ho visti anche avere concerti, non dal vivo, non l'ho visti io, ma ho visto dei video, dei concerti che fanno soprattutto in Sud America, dove devi mettere seguitissimo e dove la gente è veramente carichissima. Non sono mai andato dentro quegli stadi perché insomma c'è da farsi male.
1: In tutto il resto del mondo è seguitissimo.
0: Sì.
1: Più di che qui, c'è più entusiasmo. Cioè.
0: Ma perché qui poi noi abbiamo anche tante altre cose, tanti altri generi musicali che vengono seguiti anche di più a livello anche pop, commerciale, logicamente. E quindi invece i Megadeth là c'hanno proprio il loro grande seguito. Dave Mustaine, quindi, che abbandonò la band nel 1983 per i problemi che tutti sappiamo, promise che avrebbe fondato una band ancora più feroce, e così nacquero i Megadeth.
1: C'è riuscito, eh?
0: C'è riuscito, e poi ha trovato anche lui una sua mascotte, come hanno fatto Iron Maiden con Eddie, e anche lui riuscì a capito che ci voleva qualcosa, magari
1: il simbolo.
0: Come si chiama la loro mascotte?
1: Bella domanda,
0: non sappiamo niente.
1: Ha un nome?
0: Ce l'ha, tutti ce l'hanno, cioè,
1: ci informiamo.
0: Comunque anche lui uno scheletrino simpatico, con questi occhialoni
1: molto delicato,
0: ovviamente dovevano essere feroci e così sono stati.
1: E quindi com'è andato il tuo viaggio a Tarifa? Allora,
0: Tarifa è stato bellissimo, è un viaggio che fa parte, diciamo, di una trilogia ormai di viaggi che si chiamano Senior Tour, che facciamo tutti gli anni con i miei amici del Bar Sport. Me li porto un po' in giro, siamo stati 2 anni a Napoli.
1: Hai fatto la guida turistica?
0: Di guida turistica, si è organizzato tutto. Io devo dire che è andato anche tutto bene, i voli perfetti, la macchina in noleggio perfetto. L'unico intoppo è stato appena arrivati all'Airbnb che avevamo prenotato. Andiamo per aprire la porta con la chiave che ci avevano consegnato già alle 2:30-3 di notte, e la chiave non apriva. Quindi abbiamo dovuto chiamare la proprietaria, farla svegliare, che gentilmente ci è venuta a aiutare, anche lei incredula, e ha dovuto chiamare i pompieri.
1: Ah, quindi è una cosa proprio seria.
0: Noi eravamo già tutti sdraiati per terra perché non ce la facevamo più, perché siamo stati in giro veramente tanto. Poi siamo partiti da Bologna alle 6 del mattino, quindi abbiamo fatto notte,
1: una bella
0: mezzanotte brava, e siamo andati a letto praticamente 24 ore dopo, con tutta una serie di insomma mangiate, bevute.
1: Mi immaginavo già che voi eravate là con una chiave in una porta, e la chiave della signora si tira giù dal letto, e lei poi ti dice: guarda che non sei nella 131, sei nella 132.
0: Abbiamo guardato bene, tutti lo guardano, sei sicuro? Anzi, qualcuno voleva andare a provare la chiave in un'altra porta, e no, è questo. Quindi sono arrivati i pompieri, si hanno salvato, hanno aperto la porta con un sistema molto interessante. Hanno preso una radiografia di un ginocchio, forse è quella del ginocchio che conta, rotto.
1: Sì. E anche per i ladri, ricordate, la radiografia del ginocchio,
0: mi raccomando. E l'hanno infilato ovviamente nella porta con quella tecnica, hanno cercato il piccaglino, che insomma un po' di sforzi, uno che spingeva, l'altro che tirava, alla fine sono riusciti finalmente ad aprire, e abbiamo potuto andare a Lento per la prima sera. No, è stato un viaggio bellissimo, siamo tornati a casa giusto lunedì per avere anche un giorno di decompressione prima di tornare un po' tutti al lavoro. E devo dire che Baro, Luca, Mauro e Saul penso si siano divertiti, hanno visto delle situazioni veramente belle, perché Tarifa abbiamo preso molto bene, perché non
1: anche
0: c'era
1: il tempo
0: era fantastico, non c'era quel vento, il Levante che io conosco bene, che delle volte è veramente troppo, perché non ti permette di andare in spiaggia, vola via tutto, polvere negli occhi.
1: Quindi tutti i nostri ascoltatori, se vogliono rivolgersi a Davide per organizzare un tour, possono mandarci un messaggio al 348-7607-907.
0: Questa era l'esperienza di Tarifa Senior Tour. Abbiamo deciso il prossimo anno, siamo lì per tornare a Tarifa oppure spingerci ancora oltre. Probabilmente andremo a Ibiza.
1: Non Budrio. No,
0: a Budrio non ci andiamo. Però a Ibiza non andremo sicuramente ad ascoltare questo genere di musica, tipo Ace of Spades, Motorhead.

0: Space di Ace of Space. Ace of Space, Motorhead, dal grande Lemmy Kilmister, che ci ha lasciato qualche anno fa, che probabilmente è stato l'ispiratore principale per James Hetfield per fare questo genere veramente violento, velocissimo, di riff potentissimi, ma anche un grande incalzo di basso. Qui si sente proprio sotto la ferocia di Lemmy in questo pezzo, che ovviamente tutti conoscono.
1: Avevo uno stile per provare, per suonare comunque simile molto a Alessio dei vecchi stili.
0: Alessio di Ground Zero, quando suonava ancora il basso?
1: Sì, no, ma anche quando suonava la chitarra.
0: Ah sì, me lo ricordo.
1: Ho visto Alessio. Un soundcheck, una prova della Marshall di... aveva il muro di Marcia, lui si è messo davanti.
0: Ma Alessio?
1: No.
0: Lemmy.
1: Lemmy. Ha alzato tutti i volumi a manetta e si è messo là davanti col basso. E tutti quanti si sono messi, le cuffie si sono allontanati perché allora, non possono stare davanti.
0: Sì, sì, allora è proprio come Alessio, nei primi.
1: È quello stile lì.
0: Questo possiamo raccontarlo un po' in qualche backstage pass. Che Alessio aveva questo stile di alzare tutto a canna. E gli altri dicevano: ma scusate, ma io cosa ci sto a fare? Adesso posso andare a casa.
1: Soprattutto, la classica frase: mi senti?
0: Mi senti? No, io ti sento, solo come cantante facevo un po' fatica, perché non avevo mai l'impianto che lo poteva sovrastare. Avrei dovuto spendere mai per migliaia e migliaia di watt, che invece non ho mai avuto. Ero sempre tipo il 5% del wattaggio che aveva lui.
1: Sì, però alla fine poi abbiamo imparato tutti quanti. C'è voluto un po' di tempo per tutti, ma tenere i volumi bassi aiuta tutti quanti.
0: Soprattutto ha imparato lui, perché ha capito che se voleva fare qualcosa di fatto bene. Quindi, parlando di Amos, Alessio, proprio ieri siamo stati, parlando di eventi che di solito noi parliamo qui a Rock in Borgo Live, siamo stati proprio ieri al chiosco di Renzo, all'autodromo di Imola, mentre c'era anche un evento Red Bull al quale volevamo partecipare, poi invece abbiamo dirottato per qualche birretta al fresco, perché si stava veramente bene lì sotto agli ombrelloni tra le frasche del chiosco, e si sono esibiti Magenta 9 in versione acustica con al cajon flamenco il nostro Franz
1: perché Brini.
0: Franz Brini, perché avevano questa formazione diversa, dove suonavano in acustico. Hanno fatto una scaletta molto bella, molto, molto accogliente per certi versi, ma anche molto divertente. La gente si è molto divertita, anche se c'è stata un po' di minaccia strana di pioggia, perché avevamo avuto momenti in cui è cominciato a tirare un gran vento e poi si pensava che stava per arrivare il diluvio universale.
1: Era uno scherzo.
0: Poi dopo è arrivato il sole, poi è tornato vento, poi è tornato sole, insomma abbiamo fatto un po' come l'anno scorso a Rock in Borgo.
1: Però lì alla fine è piovuto dopo.
0: E siccome c'era la Sara, ho detto: ma non è che sei te che porti questi fenomeni atmosferici? Perché anche quando andammo a vedere Iron Maiden a Bologna, 5 minuti prima del concerto, no, diluvio.
1: Dobbiamo portarcela dietro.
0: La Sara no. No, scusa Sara, se dopo ci ascolterai. Intanto Amos dovrebbe stare quasi per raggiungere lo stadio, sempre che abbia trovato le strade libere, anche poi sapendo che però Amos in moto va piano, va molto piano, fa bene.
1: Però molto, si infila, ha detto.
0: Però si infila piano piano, lui
1: come una gocciolina d'acqua.
0: Una gocciolina, come una piccola tartaruga, arriverà davanti ai cancelli. Non so nei suoi biglietti se ha trovato per terre o sugli spalti.
1: O per aria.
0: O per aeri. Abbiamo ascoltato quindi Ace of Space dei Motorhead. Cosa dire ancora? Probabilmente il thrash metal non sarebbe mai esistito senza di loro.
1: Loro hanno dato un bel inizio.
0: Sono partiti dal heavy metal classico britannico.
1: Snobbatissimi,
0: perché erano snobbatissimi?
1: Cioè, questo stile grezzissimo.
0: Grezzissimo, loro poi erano in tre e facevano
1: un tananaglio per 10, sì.
0: Facevano un gran tananaglio, come si dice qui. Però in America piacque questa cosa così estrema.
1: Ma ci ha messo del tempo,
0: Ci ha messo il suo tempo, però devo dire che poi alla fine ha consacrato Lemmy e i Motorhead alla storia. Andiamo avanti, Master of Puppets, Metallica.

0: Master of Puppets, Metallica. Chiaramente non ve la facciamo ascoltare tutta perché è lunghissima, ma questi erano gli anni in cui le band sperimentavano, da un brano violentissimo che diventa una ballad e poi diventa un pezzo veramente tipo mid-tempo, da un tempo carichissimo.
1: È lunghissima ma anche fighissima.
0: Anche fighissima, a noi ci piacevano questi pezzi, solo che adesso in radio ci fa fatica a tenere l'attenzione del nostro pubblico, dove tutto deve essere veloce.
1: Esatto, ma questi bisogna fargli ascoltare questi brani, perché magari i nostri ascoltatori non li hanno ascoltati questi brani.
0: Questo brano, tra l'altro, ha permesso ai Metallica, ma anche a questo genere, di essere conosciuto alle nuovissime generazioni, perché è stato messo dentro alla serie Strange Things.
1: Sì,
0: e
1: esatto.
0: Quindi le nuove generazioni si sono incuriosite, appassionate, hanno cominciato a comprare tutti i dischi vecchi, e i Metallica grazie a questo hanno avuto, devo dire che sicuramente è stata una bravissima
1: rientro,
0: ma anche su un'operazione commerciale molto ben riuscita, devo dire.

0: posizione, non ascoltavo nient'altro, per me non esisteva nient'altro, per quanto mi piacesse comunque il genere heavy metal, anche Judas, però ascoltavo solo Iron Maiden. Poi nel 91, quando uscì il Black Album, perché vennero anche molto promossi sui canali come MTV, che noi avevamo Video Music.
1: Esatto, con i video.
0: E con i video c'era questa nuova uscita dei Metallica, che io vidi il primo video di, credo che fosse, no, Nothing Else Matters, ma The Unforgiven. E mi piacque il pensiero, dico, ah, forse sono abbastanza già grande per ascoltare anche un'altra band.
1: Passiamo di livello.
0: Passiamo di livello. E, però non mi accorsi subito, perché non comprai il Black Album. Appena sentì così la
1: poi
0: sensazione.
1: Poi allora non si compravano.
0: Come non si compravano?
1: Non si compravano.
0: Sì che si comprava.
1: Mi passavi il CD?
0: No, io a quei tempi mi compravo i dischi. E quindi quando sono uscito in Metallica, incuriosito dai Metallica, cosa ho fatto? Come vecchia cultura che facevo, sono andato a comprarmi il loro primo disco, quindi ho comprato Kill 'Em All e ho detto adesso mi faccio tutta la cronologia per capire la loro evoluzione, quindi partì da Kill 'Em All e quando l'ho assimilato passai poi a tutti gli altri. Abbiamo Amos che ci sta chiamando,
1: adesso ci organizziamo,
0: adesso dopo lo rifacciamo chiamare, vediamo se riusciamo a metterlo al microfono in maniera da farci raccontare un po' cosa sta succedendo.
1: Quindi, mettiamo su un brano e poi parliamo con altri.
0: Allora chiediamo anche al nostro pubblico qual è il vostro brano preferito dei Metallica, rispondeteci dopo
1: mandandoci un messaggio al 348-7607-906.
0: Ma adesso ci ascoltiamo un'altra grandissima band che ha aperto le danze per questo genere, Black Sabbath, Children of the Grave.

0: Abba, Children of the Grave. Ma attenzione, perché abbiamo in collegamento Amos. Facci sentire, Amos.
1: Allora, se siete carichi o no?
0: Allora, noi siamo carichissimi. Te mi devi dire
1: di... Bologna esplode di metallo. Esplode finalmente.
0: Oh, allora dici un po' come sono le sensazioni, che strada hai fatto per arrivare.
1: Bellissimo, ho fatto i viali del lato di sopra, poi sono andato alla porta Saragozza, in verso lo stadio, poi ho passato il Meloncello, poi sono andato giù a destra in via dello Sport, c'è

0: frotta di metallari ovunque, c'è tutto il portico di San Luca pieno di metallari,
1: bellissimo,
0: bancarelle ovunque, stand, poi una bella giornata, c'è il sole, tanti stranieri anche, adesso stanno suonando, stanno finendo il set i Gojira
1: ovviamente
0: suonavano in apertura. E poi qua c'è lo stand del merchandising, c'è la Sara che sta cercando di comprarsi una maglietta
1: XX Mega XL
0: molto molto grande. Poi noi abbiamo i biglietti in tribuna numerata, quindi adesso pian piano, con
1: ecco,
0: calma.
1: Ce lo stavamo chiedendo anche noi, se eravate in parterre oppure eravate un po' più comodi sugli spalti.
0: No, abbiamo trovato dei posti più comodi sopra, in tribuna coperta, e però c'è un sacco di gente ovunque. Veramente.
1: Bene, allora...
0: Col fatto che ci sarà il palco centrale.
1: Centrale, giusto.
0: Perché c'è il palco centrale tondo in mezzo al campo e poi loro girano durante lo show, sono già tanti anni.
1: Che fanno?
0: Hanno questo assetto col palco centrale già dal tour di Load di tantissimi anni fa, degli anni 2000 fondamentalmente.
2: Hanno imparato da Ligabue.
0: Quindi 20 anni che girano questo palco qua, sempre perfezionato, ma dalla possibilità a tutti
1: di vederli.
0: Di vedere, sì,
1: sì, no,
0: è
1: molto,
0: una cosa diversa.
1: Molto bello.
0: Che tutti, probabilmente sono stati loro tra i primi inventori di questa.
1: Ascoltami un attimo, noi volevamo sapere se ti è dato l'impressione che ci siano ancora dei biglietti disponibili lì intorno, lì in giro. Lo diciamo
0: non
1: per...
0: ci ho fatto caso, ma non ti so dire.
1: No, perché no, avevo letto sui social che c'erano ancora, non era veramente tutto sold out, lo stavo
0: secondo
1: dicendo.
0: Secondo me le bigliette, sto buttando un occhio, la biglietteria è ancora aperta, sì.
1: È ancora aperta. Lo diciamo ai nostri ascoltatori che per chi volesse andare all'ultimo minuto ci sono ancora possibilità di entrare. Non so a che prezzi, sì. ma provateci.
0: 100 euro da 100 euro in su.
1: Ma chi è che oggi non ha 100 euro da buttare per vedere,
0: certo,
1: Metallica? Io stavo pensando, Amos, allora, di venire dopo.
0: Se spendi 15 euro per bere una birra,
1: A proposito di birre, abbiamo parlato di ieri sera Magenta 9 al Ciringuito, al chiosco da Renzo.
0: Ci siamo molto divertiti,
1: lo stavo raccontando, Magenta 9 in versione acustica, e
0: sì,
1: quindi seconda data del vostro tour estivo.
0: Sì.
1: Come ti senti?
0: Sabato torniamo a Imola, ma in elettrico, al,
1: esatto,
0: concerto da Matti, all'Osservanza, al chiosco, tutti frutti dalle 21.
1: Dalle 21, quindi a tutti i nostri ascoltatori non mancate, venite a Imola a vedere i Magenta 9.
0: Esatto.
1: Ingresso gratuito. Sì.
0: Alla grande.
1: Al parco dell'Osservanza.
2: Allora possiamo regalare i biglietti.
0: Ingresso
2: allora
0: gratuito, possiamo
1: regalare i biglietti gratuiti.
0: Possiamo regalarne, sì, a chi vuole.
1: Allora noi, Amos, andiamo avanti perché il tempo stringe.
0: Dai, avanti tutta.
1: Grande Amos, grande Sara,
0: ciao,
1: fateci sapere dopo.
0: Ciao,
1: grande
0: ragazzi.
1: Metallica.
0: Ciao.
1: Rock and roll.
0: Ciao.

0: Moon the Bell Tolls, Metallica, per chi suona la campana. Ogni band che si rispetti deve avere un brano con una campana a morte. AC/DC, Iron Maiden e ovviamente i Metallica. Tra l'altro questo brano ha un intro che sembra un arpeggio di chitarra, invece è il mitico Cliff Burton che faceva delle cose strepitose col suo basso. Ovviamente il compianto Cliff Burton, che purtroppo morì durante la tournée di Master of Puppet, e quindi da lì in poi fu sostituito da Jason Newsted. E questo disco, The Forum the Beltom e Ride the Lightning, il mio disco preferito, devo dire, per tipo di sonorità, aggressività e freschezza, perché mi dava la sensazione di freschezza. Poi mi piaceva molto la copertina, il fatto di questi fulmini, la sedia elettrica un po' meno. però Ride the Lightning, cioè, cavalca il fulmine. Abbiamo ascoltato quindi Amos, sei contento di averlo sentito?
1: Sì, mi mancava un po'.
0: Mancava qui in studio, logicamente, manca sempre a tutti perché la sua presenza ovviamente sovrasta.
1: Infatti, vedi che ordine che c'è qui.
0: Senti, è tutto ordinato, la gente parla, le altre ascoltano, soprattutto i nostri ascoltatori. E, no, Amos è lì che sta per probabilmente appropinquarsi ai cancelli. Poi mi farò raccontare meglio domani, prossimamente, com'è andato. Ma io ho l'idea che adesso parto con la moto e vado in là anch'io, però non per entrare, perché ho già speso troppi soldi a tariffa e quindi mi devo contenere un po'. Ma proverò dai colli di vedere, perché secondo me dallo stadio un po' si sente qualcosa. Poi spero che l'impianto sia migliore di quello di Milano di 2 anni fa, che veramente mi sembrava di ascoltare da un telefonino. Scherzo, però mi aspettavo una spettinatura molto più potente, essendo anche abbastanza vicino al palco.
1: Ma non si trovano più i fonici di una volta?
0: No, non si trovano. Lì si erano proprio sbagliati l'intro. Secondo me, sentivo, hanno fatto l'intro di Morricone. Dice, ma è questo? È già partito. Mentre le basi che mettevano sotto prima per intrattenere la gente erano molto più alte di volume. Io ho detto, ma state scherzando, mi state prendendo in giro.
1: È rimasto giù uno slider, dai. È rimasto giù uno slider.
0: È rimasto giù, si saranno dimenticati. Spero che a Bologna non facciano la stessa fine. Quindi stiamo ascoltando un po' tutto il repertorio dei Metallica, quindi da Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppet. Vorremmo ascoltare anche qualcosa da Justice for All, la mitica One. Però non c'è purtroppo il tempo, perché qua non ce ne siamo accorti, ma
1: passi in un attimo.
0: Quando ascolti la bella musica e ti diverti, il tempo vola. Quindi dobbiamo ascoltare assolutamente il pezzo che ha reso Metallica
1: uno dei più famosi
0: in assoluto, Enter Sandman, Metallica.

0: Allora io saluto, anche siamo arrivati in chiusura di questo Rockin' Borgo Live speciale Metallica. Questa è Enter Sandman, siamo ovviamente in onda tutti i mercoledì sera dalle ore 19 con Mr. Pieroni.
1: Alle ore 20.
0: Dalle 19 alle ore 20, tutti i mercoledì sera. Prossima settimana avremo grandi ospiti come sempre, recupereremo il grande Amos, anzi dovrà parlarci del prossimo loro concerto, il concerto
1: come l'ha vissuto,
0: come ha vissuto il concerto e come sarà il concerto da matti che ci sarà stato quando poi faremo, insomma una cosa tipo Ritorno al Futuro. E quindi saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Rockin' Borgo Live, tutti il rock che vuoi, ciao.

0: Sono le 20.
1: E 3 minuti.
0: Sono le 20.
1: E 3 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! 5, 4, 3, 2, 1.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Amici ascoltatori, eccoci qua per 55 minuti di Super Sound. Come sempre, Luca Becchietti al microfono per il Luca Becchietti Show. Iniziamo piano quest'oggi. Abbiamo Benson Boone sul nostro palco che ci presenta The Beautiful Things. Oh.

0: These beautiful things that I've got.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
2: Era Benson Boone con Beautiful Things. Ed ora abbiamo Andrew Gold dal passato. Ci ascoltiamo The Lonely Boy.

0: 1989. Era Love and Money. I am the Hallelujah Man. Abbiamo ora sul nostro palco Miley Cyrus, accendiamo le candele e abbassiamo le luci perché ci aspetta un bel lento da ballare insieme.
1: Luca Becchi e T-Shirt.

0: You.
1: The Younger You
0: e Miley Cyrus a Luca Vecchietti Show, ricordando quando eravamo ciofani, facevamo le feste. Questo era il momento migliore.
2: Luca Vecchietti.
0: Le feste che si facevano la domenica pomeriggio con i balli lenti. Che bei tempi. Andiamo al 1979. Ali Thompson ci presenta Take a Little Rhythm.

ragazzi, un po' di rock del passato insieme a Journey. Il brano selezionato si intitola Several Ways. Buona musica ragazzi e buon divertimento con il Luca Vecchietti Show.

0: Journey, Separate Ways.
1: Luca Vecchietti.
0: 1982, Little River Band. Questo è Man on Your Mind.

eccoci qua ragazzi con le nostre curiosità per oggi. Iniziamo con la prima. L'ottantenne Edward Ellis di Boston è arrivato al punto di chiedere il divorzio perché è infastidito dal fatto che la moglie di una ventina d'anni più giovane continuava a chiamarlo vecchietto mio. Io cosa dovrei dire? Tutt'accia. Lasciamo perdere, non c'entra. È molto più facile essere un eroe che un galantuomo, ha scritto Luigi Pirandello nella sua commedia Il piacere dell'onestà. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. Giusto, giustissimo. Anni fa, in un quartiere del centro storico di Palermo, sui tetti di varie case presero ad ammassarsi decine di grossi topi, che poi iniziarono a cadere sulle teste degli inorriditi passanti. I roditori provenivano da un vero e proprio allevamento allestito da un'anziana pensionata nel suo appartamento, da cui erano usciti dopo che la donna era stata ricoverata in ospedale. Per le sue svariate proprietà benefiche, l'aglio è molto apprezzato fin dai tempi più remoti, tanto che il medico e botanico inglese Nicholas Culpeper, 1616-1654, la definì panacea del povero, rimedio di tutti i mali e di tutte le malattie. Dagli studi condotti sulle mummie risulta che gli antichi egizi erano afflitti da problemi dentari, anche a causa dell'usura dovuta alla sabbia che si mescolava alle farine. I medici praticavano anche vari tipi di otturazioni, usando ingredienti come incenso,

0: requisiti adatti. A detta di chi ha tentato la sorte, una buona metà degli aspiranti non supereranno lo scrutinio di Markegaard e dei suoi e non riescono ad entrare nel locale. E con questo dubbio, amici, concludiamo qui le nostre curiosità. Per oggi torniamo alla nostra musica.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Becchi at the show. I love it so much.
1: E concludiamo, ragazzi, il nostro appuntamento di 55 minuti con Ray Parker Jr. 1984.

mitico Ray Parker Jr. del 1984 che ci ha portato al termine del nostro appuntamento. È partita la sigla, dobbiamo salutarci qua ragazzi, è stato un piacere stare insieme a voi e assolutamente ci risentiremo la prossima volta. Mi raccomando,

0: Sono le 22 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: sì,
1: kita sì, vabbè,
0: sai, dai,
1: kita sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: dai, dai,
1: kita sì,
0: mi
1: sì, sì,
0: sì,
1: sì,
0: ho visto un re,
1: se la discuse,
0: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: È presto un accidente.
1: Siamo prontissimo. Hai visto che roba? Sì, che sì. Stasera.
0: Allora, intanto c'ho un problema. Adesso attenzione, uno. Che schiaccio il tastino magico. Occhio, eh. Ah, sì. Non si sente più niente. Come vai? Ah, ecco, aspetta. Ok, bene, finalmente ci siamo.
1: Siamo nati pronti.
0: Poi vi spiegheremo il perché di questo inizio un pochino inconsueto. Questi sono i 927 kHz di Power 927. La voce che sentite brillante, eccezionale come al solito, è quella di Luca Conti. Insieme a me c'è
1: Luca Marini.
0: E poi?
1: E finisce qua.
0: E quindi prima sorpresa della sera è che non apriamo il nostro terzo socio, per cui Diego, che salutiamo caldamente con un enorme abbraccio, questa sera non sarà dei nostri, ci ha lasciato in eredità lo spazio Meteore, che quindi sarà una comica come al solito.
1: Però perché, c'è stato un certo punto stasera che sembrava fosse arrivato Diego, perché uno ha parcheggiato dritto sulle strisce pedonali, ma sì, non era lui.
0: Lui effettivamente è famoso per questi parcheggi, diciamo, un pochino creativi, molto alla milanese, alla vecchio Bauscia. Chissà se ci ascolta, secondo me prende la macchina e arriva qua, che calcolando più o meno i tempi suoi 5 minuti. Va bene amici, questi sono i 927 kHz. Noi rischiavamo di arrivare in ritardo, anche se io sono arrivato come al solito con il giusto anticipo, alle 19 già entravo in radio.
1: Fantastico.
0: Luca, che è sempre in ritardo, è arrivato dopo mezz'ora, eppure rischiavamo di fare il buco subito alle 22. Vabbè, comunque chiedo scusa in anticipo alle nostre radio partner, che sono
1: Radio Sabba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano in onde medie sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellana, onde medie 1098-711 kHz, e anche loro col DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs.
0: Riesce?
1: Perché la cassetta non è quella lì.
0: La cassetta 68 bis.
1: Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.net. Il numero di WhatsApp lo saltiamo?
0: No, diciamo che è importante.
1: Scusa, è vero.
0: Lo dobbiamo dire.
1: 351-9626-927. Vi ricordiamo anche la nostra pagina web, che è www.power927 in cifre, come dice
0: stavo dicendo
1: quella gelateria della settimana scorsa, .eu.
0: È importantissima questa cosa qua, perché da 7 giorni avete anche la possibilità di raggiungerci tramite pagina web, e lì abbiamo un bel player che quindi mette d'accordo tutti, che abbiate Android, che ci stiate ascoltando dal computer mentre lavorate o giocate a quest'ora, oppure che abbiate un iPhone, da quella pagina potete tranquillamente ascoltarci. Diventate nostri amici, tu l'hai già detto, perché io non ho sentito.
1: Ma anche su Facebook c'è il nostro player.
0: Bravo, esattamente. Quindi diventate nostri amici su Facebook, cercate la pagina Power 927 927, scritto in cifre, come dice sempre The Magister.
1: Ecco, che è proprio lui.
0: Che sono io.
1: Esatto.
0: Mettete like, seguite i nostri post, avrete anche il link diretto per ascoltarci da lì, e poi soprattutto avrete tutte le notizie che noi giornalmente o quasi, insomma quotidianamente, pubblichiamo. E normalmente abbiamo anche del video che giriamo ad hoc nelle nostre dirette del mercoledì, ma questa sera non c'è il nostro social media manager.
1: E quindi vi attaccate al video. Ecco.
0: Io e Luca, che siamo social come due bomboloni alla crema, la vedo difficile.
1: Quasi impossibile.
0: Dici che non possiamo magari sforzarci, riuscire? No, non ce la facciamo.
1: Io se mi sforzo devo andare nell'altra stanza.
0: Vabbè, basta, ok. Niente, va bene ragazzi, avete già capito che la serata sarà piuttosto impegnativa, però una cosa ve la garantiamo: la musica sarà sempre di altissimo livello. Su questo garantiamo davvero. A partire dalla nostra sigla, Nighttime Lover.
2: Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover. It's shining in the night, bouncing on the sky wave, or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, on Di Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Io lo sapevo che stasera non dovevo bermi due sambuche, invece no, segui quell'altro, ma sì, facciamo il bis. E poi mi vengono richieste delle cose, anche, non lo so. Vabbè,
1: adesso vediamo.
0: Lo capirete a breve, perché sicuramente combinerò qualcosa di non adeguato e di inatteso. Intanto il primo pezzo che abbiamo ancora in sottofondo era ovviamente di Whitney Houston. Il 2 giugno del 1987 veniva pubblicato l'album Whitney, seguito del suo enorme successo di due anni prima. Era infatti il 1985 quando la splendida voce di Whitney invadeva le classifiche di mezzo mondo con un disco che è passato alla storia, un successo che le consentì di vendere oltre 10 milioni di copie di questo disco nel giro di pochissime settimane. Ma non è questo che ci interessa, perché dovete sapere che
1: frattempo... Brava Whitney.
0: Bravissima Whitney, passiamo a qualcosa che mi metterà in serie difficoltà, perché mi è stato detto: ma sì, dai, fallo, cosa ci vuole? Metti, non mi ricordo neanche più quale deve partire. Questa, giusto prima.
1: Sì, bravo. Okay,
0: quindi alzo questo cursorino qui.
1: Bravo.
0: Tienimi d'occhio, come una badante deve essere stasera. Mi raccomando, tienimi veramente sotto controllo. Perché abbiamo scoperto
1: proprio così, minuti fa.
0: Ma stai scoperte qui adesso, sinceramente, alla sera del mercoledì.
1: Ma perché?
0: Non hai altro da fare, niente, sempre qua. Vabbè. Due canzoni che abbiamo deciso essere praticamente una la copia dell'altra.
1: Sono la stessa proprio.
0: Una leggerissima sensazione di plagio nell'ascolto. Per cui prima passiamo con una canzone che sicuramente quella originale conoscerete tutti dalle prime note. E poi, se il sottoscritto riesce a non combinare un disastro, passiamo all'altra che è pure su vinile. Dai, ragazzi, che Dio ce la mandi buona.
1: Non puoi sbagliare.

0: Dimmi Luca, cosa
1: copioni.
0: Ti farebbe?
1: Copioni.
0: Ma hai sentito che meraviglia o no?
1: Spettacolo, io avevo piena fiducia in te.
0: Vabbè, ti ringrazio, del resto tu che sei il mixatore ufficiale, che vengano da te questi complimenti mi riempiono di orgoglio. Sono veramente gorgoglione questa sera di aver presentato prima Working Day and Night, ovviamente il pezzo di Michael Jackson direttamente da Off the Wall, era il 1979. Quella invece in sottofondo, che ne è la copia spudorata
1: ma precisa,
0: era dei Wick, 1980 il pezzo. Lo so che non vi interessa, ma io sono qui per questo. Day and Night è praticamente questa,
1: è uguale.
0: Dicevo, il pezzo invece dei Wick si intitola Serious Business. Andate a cercarlo, tanto lo troverete.
1: Esatto.
0: E forse non è neanche così male la cosa.
2: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927.
3: 927.

0: Beh, dai, con la chitarra ci sapeva fare tutto sommato il tuo amico Prince.
1: Io so che questo è forse l'unico pezzo che ti va giù di questo artista.
0: Diciamo
1: qua,
0: che è l'unico pezzo, sì, degno di nota del suo repertorio, è vero. Ho sbagliato canzone, va bene?
1: Beh, ma va sempre bene.
0: Però tu lo sai che io so rimediare come nessun altro.
1: Purtroppo sì.
0: Era l'unico momento celebration della serata dedicato a lui, Prince Roger Nelson. Il Folletto di Minneapolis ha visto la luce il 7 giugno del 1958 e noi abbiamo voluto omaggiarlo. Adesso si scherzava, perché dicendo che è l'unico pezzo di nota del suo repertorio, ovviamente sappiamo benissimo che non è così, è l'unico che tollero, ecco, una cosa
1: un po' diversa.
0: L'anno era il 1979, questo era il primo singolo della sua carriera e fu subito un enorme successo. Poi purtroppo decise di continuare con la carriera.
1: A posto. Cioè, doveva aggiungere qualcosa.
0: Deve anche smetterla lì, no? Ha avuto successo.
1: Come no?
0: È arrivato una Note 100, accontentati, no? Vabbè. Attenzione, perché questo è il primo dei due pezzi easy rock della serata.
1: Bravo.
0: Scelti da Luca Marini. Sono i Foreigner. Questi sono potenti. Urgent. Yeah.

0: ma qui stasera i cursori salgono e scendono con una disinvoltura incredibile. Peccato che non lo facciano secondo un criterio sensato. Sto facendo di tutto, ma punto a fare la prima cosa giusta della serata intorno alle 22:30. Non ti preoccupare, che va tutto bene, va bene così.
1: A posto.
0: Negli anni in cui veniva pubblicato questo disco dei Foreigner, il sottoscritto era responsabile artistico di una emittente che non posso nominare perché sennò arriva dentro il capo con la solita cosa, cioè, tutto, non si può, non si può. Però ricordo benissimo che un mio collega annunciava questo gruppo con Foreigner. Io la prima volta Foreigner. Che lo sentii con i Foreigner, io effettivamente ebbi un certo mancamento, sì. La prima volta che lo sentii, appellarli in questo modo. Vabbè. Lo fece una volta solo, ovviamente, poi fu cacciato dal sottoscritto proprio a.
1: Se va non, bene. Se non erro, questo sì. Pezzo è dell'81 e anche il prossimo è dell'81. Vado a proprio a memoria e vediamo un po' se è così. Mamma mia.
0: Io so che l'intro di quel pezzo qui mi emoziona. Sempre rock per i prossimi minuti su Power 927. Climax.

I diffusori della vostra radio. Dai, diffusori della vostra radio, fuoriesce un liquido dorato, è normale. Questa è un po' la nostra caratteristica. Era Climax Blues Band con Gotta Have More Love. Sulle ultime note di questo brano voglio approfittare per ringraziare alcuni dei nostri beta tester, perché soprattutto una, la mia sister Valeria, è molto probabile che a breve, insomma, andrà a dormire, perché la conosco. E quindi grazie Valeria di essere fra i nostri beta tester ufficiali dell'app, che, come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, è appunto in fase di verifica prima della pubblicazione ufficiale sullo store Android, perché la nostra sarà l'app ufficiale Android di Power 927. Oltre a Valerio voglio ringraziare anche Daniele, che fa subito una critichina, ma lui è così, è precisetti. E ovviamente anche Simone, che invece fa solo complimenti, e questa è la cosa importante. Detto ciò, volevo anche dire qualcos'altro, ma siccome non me lo ricordo più, lo facciamo dopo con calma. Non c'è problema. No, ve lo dico invece una cosa: siamo alle 22:30, se ci state ascoltando in diretta di mercoledì, ed è il primo momento Made in Italy della serata. Con noi ci sarà Mr. 927.

0: Mistero.
1: Ma l'hai fatto molto meglio fuori onda, però.
0: Sì, ma quello era
1: non
0: diverso.
1: Hai voluto calcare troppo l'imitazione. Va bene, Enrico Ruggeri. 1993, con questo pezzo vinse la 43esima edizione del festival e fu la prima volta nella storia che a classificarsi al primo posto era una canzone rock. Va bene, amici. Enrico Ruggeri è nato il 5 giugno del 1957. Tanti auguri anche a lui. Ed ora The Queen of Soul gira sul nostro piatto numero 2. Parliamo naturalmente di lei, Aretha Franklin. Questo è un disco coprodotto con Beppe Cantarelli, l'italianissimo Beppe Cantarelli. Lo so che a te questa cosa non interessa, però l'hai scelto tu il disco, per cui beccati un po' questa iniezione di sapienza, dai.
0: Aretha è sempre nei nostri pensieri.
1: Cosa abbiamo scelto da questo album?
0: L'autostrada dell'amore, eh?
1: Another Night, no, era troppo bella, eh? Usuminu non ti piaceva, eh? Vabbè, pazienza. Do you

0: me viene il sospetto che l'autostrada dell'amore si possa percorrere solo con la Pink Cadillac, perché tutti fanno riferimento a questa Cadillac rosa e non capisco, non capisco. Vabbè,
1: Pinca di Lac era anche un pezzo della nostra amica lì, Marca, come si chiama, tu te lo ricordi?
0: Ma assolutamente sì, però vorrei che lo dicessi tu. Pink Cadillac di sì, la cosa. Beh, aspetta, sì, adesso tranquillo.
1: Lo diciamo. Ah, guarda che prima quello
0: ma
1: diciamo.
0: No, non voglio esagerare, poi sembriamo, capito? No, no, un attimo, che aspetta che era. Vabbè, ragazzi, dovete cercare di capire, siamo anziani, la serata prosegue, le due sambuchine cominciano a fare il loro effetto e per cui è così, è così.
1: Oh, qui abbiamo portato via il lavoro a Diego, perché questa secondo me poteva essere tranquillamente una meteora.
0: Ah, perché era una meteora, dici? Chas Jankel, pensa che lui ha collaborato con Ian Dury, quello di Sex and Drugs and Rock and Roll.
1: Bella.
0: Come no, Glad to Know You.

0: veramente, cioè, è arrivato a collaborare con gente come Quincy Jones, Kenny Rogers, ma soprattutto Quincy Jones. Pensa che lui è l'autore di High No Corrida, solo che non ottenne un particolare successo.
1: Solo anzi, che non lo sapeva.
0: No, non se lo filò nessuno nel 1980 quando inserì quella canzone nel suo album. Poi l'anno successivo Quincy disse: oh, carina questa qua, quasi quasi la reincido io. È diventata un successo internazionale, esatto. Milioni di copie vendute, prime posizioni nell'Auto 100, insomma, va bene. Questa è in breve la storia triste di Chas Jacko.
1: È molto triste.
0: Uno un po' sfi.gato, ecco, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Certo.
0: Vabbè, dai, ma noi lo amiamo lo stesso.
1: Sento come, la Natalie.
0: Come amiamo questa artista qua? Una certa Natalie Cole. Il pezzo era Pink Cadillac, forse?

0: Allora Luca, io elenco i nomi e tu fai la ola. Morris White.
1: Sai chi è che fa la ola soprattutto? Il nostro amico Giovanni ha detto che mi metto in ginocchio.
0: Philip Bailey.
1: Insomma, erano l'album, tanti loro,
0: erano tanti e tanti, tutti bravi, la cosa importante era quella. I Am 1979,
1: ma guarda la stranezza,
0: strana questa cosa qua. Stiamo parlando ovviamente degli Earth, Wind & Fire. Grazie a questo pezzo siamo entrati sempre con grande rispetto ed in punta di piedi in via Locatelli, perché questo era il momento 101 like. Pensate che da questo album furono estratti ben 5 singoli: Boogie Wonderland, After the Love Is Gone, In the Stone, I Can't Let Go e ovviamente questa Star. E adesso concedeteci un po' di relax con un gruppo che non amiamo tantissimo, lo possiamo
1: per
0: dire.
1: Niente, per niente.
0: Tu sei sempre il solito assolutista.
1: Per niente, tranne per questo pezzo qua.
0: Sì. Pensate che l'album dell'81 si intitolava Renaissance ed era in effetti un po' una rinascita per questa formazione.

0: scusa Luca, ma dove l'hai preso sto disco? No? Giusto per sapere.
1: Questo era sotto la porta per fermarla quando c'è aria corrente.
0: Capito. Va bene che noi amiamo trasmettere i vinili, però così controlliamoli.
1: Forse un po' troppo.
0: Controlliamoli. Cioè, abbiamo fatto anche gli sboroni.
1: Quello va, questo va passato nella macchina e la crema proprio.
0: Questo va passato nel microonde, secondo me, altro che ultrasuono. Va bene. Ovviamente non abbiamo avuto occasione di dirvi qual era il gruppo incriminato, ma secondo me l'avete indovinato. Si trattava dei Village People e questa
1: allora, sì.
0: Era 5 o'clock in the morning, con qualche saltino, qualche
1: frittura
0: di troppo.
1: Perché non abbiamo messo
0: troppo.
1: In the Navy?
0: Sì, o Macho Man, certo.
1: Mamma mia.
0: Mamma mia. No, il livello è altissimo questa sera, non possiamo, però vi promettiamo che magari una delle prossime dirette la dedicheremo proprio a loro. Faremo uno speciale Village People.
1: Ma non ve lo diremo.
0: Però magari la canzone in un altro formato la possiamo passare, vero?

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Ho capito, ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, mi faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavoro adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro perché lavoro. Non so mica spedirti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai lì qui a insistere. E allora?

sei ancora qua? Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che devo fare, arrangiarmi da solo. Allora devo andare a rubare. E vai a rubare. E allora?

0: Grandissimo Enzo Iannacci, sarebbe stato il suo 91esimo compleanno se i miei calcoli sono giusti. Infatti lui nacque il 3 giugno del 1935, okay. Questo era il nostro secondo spazio Made in Italy dedicato a una canzone che può sembrare fintamente scanzonata, perché in realtà toccava un tema importantissimo che a lui era molto caro e che lo portò addirittura a sviluppare un sistema per disintossicare appunto i tossicodipendenti, salvandone una settantina. Insomma, stiamo parlando veramente un grande, non solo nella musica. Grandissimo Enzo. Come grandissimo è il disco che abbiamo già in sottofondo da qualche secondo. Il nostro piatto qua brucia grazie a Gino Soccio. Speriamo che non salti anche lui, perché stasera è un disastro. Stiamo cercando con il lanternino tutti i vinili che hanno qualche piccolo problema di età.
1: Non facciamo fatica a trovarlo.
0: No, direi proprio di no. Se riesci a dare anche un'occhiata sulla copertina, almeno dell'anno, che non ho proprio memoria precisa, non ho contezza.
1: Ma figurati, non...
0: Il titolo almeno riusciamo a leggerlo?
1: Di Gino Soccio. Stavo dicendo quella cosa che non si poteva dire.
0: Non si può.
1: È It's All Right questa.
0: Ah, sì, sì, il pezzo di Gino Sochmel, certo. Non l'hai detto tu e mi è scappata, vabbè dai. Sono passate le 23, ormai ci siamo, non è più fascia protetta.
1: Per la
0: arriva, arriva secondo me adesso, It's All Right, It's Not All Right, vabbè però ragazzi deve partire.

0: Quindi continuiamo, anzi iniziamo a chiudere i buchi, come l'intelligenza artificiale, inventiamoci le cose quando non troviamo quello che ci serve.
1: Esatto,
0: va bene,
1: no,
0: così
1: in Spotify questo pezzo di Gino Socio non c'è, e quindi ho messo Dancer perché questo si sentiva male.
0: Ma sai la faccia come guarda. No, perché per chi magari non lo sapesse, è nostra abitudine pubblicare il giorno dopo. Pensi di farlo domani? Sì?
1: Ma non lo so. La, io la mando a Tieche prima della mezzanotte.
0: E ci pensa lui domani.
1: Ci pensa lui se si ricorda, ma se si ricorda che vede il messaggio.
0: La playlist di Spotify, per cui dovrete domani attendere un attimo, ma potrete così trovare tutte le canzoni che trasmettiamo, che avremo trasmesso questa sera.
1: Quelle che troviamo.
0: Ma non abbiamo trovato incredibilmente questa canzone di Gino Socio, quindi It's Alright non è presente, c'è Dancer,
1: Visitor,
0: messo Dancer, va bene, io sono molto contento. Mi sono anche spaventato dall'inizio un po'.
1: Sì, hai fatto un botto,
0: Un po' improvviso di questo pezzo dei Was Not Was. Questa non l'ascolto veramente dai tempi in cui portavo i canzoncini alla Zuava.
1: Alla Zuava no!
0: Spy!

0: child. Ma sai che non ricordavo avesse un basso così potente questo pezzo di Was Not Was. Bello, bravo, grazie, gusto, bella scelta. Spy in the House of Love. A proposito di bassi potenti, anche Ray Parker Jr. ci hanno ben abituato. Questo è un pezzo del 1977, molto carino. Disco tutto rosso.
1: Tutto rosso,
0: Si chiamava Radio, pensa che bello. E questa è Get Down.

0: Ah, le so tutte io le parole di questa qua.
1: Ah, anche tu, eh. Sai chi le sa bene anche? Diego, perché è uno dei suoi pezzi preferiti. So che gli piace
0: Everybody
1: tanto.
0: Everybody wants to be Wendy Wendy. Vabbè. La capiscono in cinque, sì. E soprattutto devono avere almeno 60 anni.
1: Almeno.
0: John Davis and Monster Orchestra è il primo pezzo del nostro spazio Meteore, che dovremmo però rinominare. Dobbiamo cambiare il nome, almeno nei momenti in cui non è presente il titolare di questa rubrica, preciso, sempre puntuale, con tutte le sue spiegazioni, professionale nell'esposizione, perché qua c'è, quando c'è Luca, ragazzi, diventa il momento comico, cioè non, dobbiamo veramente cambiare il jingle.
1: Cosa si
0: jingle.
1: Narra di questo, di questo?
0: Non lo so, ve lo chiedo
1: anch'io. Lo sconfiguro qui.
0: Cosa si narra?
1: Si dice che fu uno dei primissimi, più importanti pionieri a utilizzare il formato maxi single. Maxi singolo scritto a 12 pollici, il vinile grande a 45 giri, cioè, il disco Miss,
0: cioè praticamente l'ha inventato lui,
1: così dicono.
0: Non ci crede nessuno, va bene. Poi
1: c'è scritto che nonostante la sua musica fosse ballabile e travolgente, John era un polistrumentista dalla formazione eccezionale. Oltre a suonare il sassofono e tastiere, lui alla sera passava anche il Mocho Vilela, perché comunque
0: e non lo lasciavano andare via. Che questa cosa fosse scritta,
1: non è scritta questa cosa.
0: No, ho la sensazione di no.
1: Beh, comunque era capace, è stato capace di scrivere partiture complesse per intere sezioni di archi e fiati, come un vero direttore d'orchestra classico. Chi l'avrebbe mai detto? Noi no,
0: di sicuro. Comunque io Burghi Burghi, prima scherzavo con Wendy, però la canzone noi la conosciamo nella versione di Ashford & Simpson, alla quale Disney.
1: Esatto.
0: Non era male neanche questa, no, devo ammettere.
1: E non abbiamo ancora capito di chi l'ha fatta per primo.
0: Ma non importa. Credo che gli autori fossero proprio Nicholas Ansford e Barry Simpson. Questa invece è una seconda canzone che dobbiamo trasmettere, cioè
1: sì,
0: per contratto dobbiamo passare due pezzi Meteora.
1: Contratto è firmato anche.
0: Sempre loro, John Davis e Monster Orchestra, altro pezzo disco, i ritmi comunque sono gradevoli. E la canzone è Love Magic.

0: tanto che tu sei lì a pispolare sul computer, quelle canzoni finiscono.
1: Ah, un attimo,
0: stai guarda, un po' più attento per cortesia.
1: Sto attenta.
0: Allora, intanto voglio rispondere a Enrico Ravetti che ci scrive sulla nostra pagina Facebook. Si può avere anche una foto dell'antenna di Ambiategrasso? Allora, ragazzi, devo controllare nelle mie vecchie foto.
1: Sul telefono avrò 200 di foto.
0: Ma guarda, sì, volentieri, dai, te la facciamo avere. La cerchiamo e te la facciamo avere. Tranquillo. E continuiamo con un bel pezzo,
1: Brother Johnson.
0: Mamma
1: questi,
0: mia, ah, i fratelli Johnson. Johnson e Johnson.
1: Sono

0: L'ho detto poche volte questa sera, però anche questa era una Luca Marini selection.
1: Invece della solita stomp,
0: Light Up the Night. Loro erano Johnson & Johnson, Johnson, sì, inventori del cotton fioro.
1: Esatto, sono proprio loro. Ma c'è anche in copertina,
0: È bello che mi dai anche ragione. Non è una bella cosa però, no, in realtà, perché quando si comincia a dare la ragione così, vabbè, solo ai matti. D'accordo. L'ultimo momento Made in Italy arriva subito ed è una canzone meravigliosa.
2: 927.

0: Meraviglia, meraviglia.
1: Un filo lungo.
0: Alberto Fortis, 1979, ancora una volta, capolavoro del grande Alberto, nato il 3 giugno del 1955, proprio oggi, ma 71 anni fa, e questo pezzo ci consente quindi di fargli gli auguri. E sperando che possa ancora realizzare capolavori come questo, una metafora della disabilità che però ha un'origine reale, perché lui si ispirò per questo brano allo zio Ugo che era costretto sulla sedia a rotelle, quindi con questo insomma ha voluto rendere omaggio a tutti coloro che soffrono di qualche disabilità fisica. E con questo brano di Fortis abbiamo chiuso, almeno per questa settimana, per il nostro appuntamento in diretta Nighttime Lover con la musica italiana, che prima tornerò poi, però fra 7 giorni.
2: State prima tranquilli. Poi deve succedere anche quello.
0: Deve succedere, tu di questo sei estremamente dispiaciuto. Io conosco solo un'altra persona al mondo che è più contenta di te in questo istante, quel maledetto che prima stava chattando con te e che ci ha detto che il disco salticchiava. Lo so, guarda, perché è inutile che te fai finta di niente, io lo so perfettamente. Vabbè, questa è una Luca Marini Selection, un brano che si può definire d'atmosfera.
2: Eh sì, questa è la Cool and the Gang.
0: È veramente incredibile, particolare questa Summer Madness, bellissima.

0: proprio ascoltando questo pezzo qui che molti anni fa decisi di farmi regalare il buon tempio. Sì.
1: Bello.
0: Pensa che prima ho alzato un po' troppo il volume del monitor in studio e devo avere qua un Twitter aggrappato alla spalla.
1: Uno è andato nel cestino.
0: E va bene, era Cool and the Gang con un pezzo veramente particolare, strumentale, ma bello ed atmosfera. Adesso ovviamente noi si scherza, però questa è una canzone che guarda caso potete ascoltare solo qua.
1: E su questo
0: solo
1: non c'è
0: dubbio. 927 di Power 927.
2: Hey girl, we're gonna take it nice and slow.
0: Lo so, se sento un po' la ventola, cosa ci devo fare? Freddie Jackson!

0: cosa può essere la causa di questa ritorno improvvisa?
1: Ah, non lo so io.
0: Pensa che volevo fare un intervento anche serio del tipo che noi alla fine con questa mezz'ora dedicata allo slow jam e alle ballate riusciamo a tirare fuori tutta la parte più romantica, perché noi alla fine siamo due romanticoni, due teneroni, no?
1: I teneroni,
0: in effetti ci piace molto ascoltare pezzi così. Poi Freddie Jackson lo amiamo entrambi. L'LP, mi è venuto da ridere perché leggevo l'LP, il titolo dell'album da quale abbiamo ascoltato Nice and Slow era Don't Let Love Slip Away, che significa come faccio ad amarti se tieni gli slip. Questo è un po'...
1: Vabbè.
0: Va bene, dovete perdonarci, ma con un quarto d'ora alla fine

0: Phoebe Bryson, Roberta Fleck, questa era Tonight I Celebrate My Love. Purtroppo un pezzo che ci ricorda una notizia che non avremmo mai voluto sentire. Ieri infatti Phoebe Bryson a 75 anni ci ha improvvisamente lasciato. Ma la cosa che ha invece lasciato di stucco il buon Luca Marini è stato l'annuncio che ha preceduto questo pezzo.
1: Dal mio preferito.
0: Dal tuo preferito. Abbiamo risentito la voce meravigliosa di Casey Kasem.
1: Straordinario, non mi perdevo una puntata di American Top 40.
0: Conduttore dell'American Top 40 per una ventina d'anni, anche di più forse.
1: Mamma. Straordinario.
0: È tornato fra noi. Prima Bravo. Hai detto una cosa che non puoi ripetere fuori onda, però non farlo, mi raccomando.
1: No, non lo faccio.
0: E va bene, intanto abbiamo Teddy Pendergrass per i prossimi minuti, già in sottofondo con la sua meravigliosa canzone, si intitola semplicemente... Ciao.

0: Siamo lunghi questa sera.
1: Siamo lunghi.
0: Sarà l'emozione dell'annuncio di Casey Kasem, ma siamo un pochino lunghi. Fa niente.
1: Infatti devo andare in bagno io.
0: Vabbè, non era questo che intendevo. Va bene. Allora, arriviamo ai saluti con gli Switch. Pezzo veramente che io non ricordo. I Call Your Name. I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number? But you know,

0: vorrei sapere se c'è una cassettina particolare dove vai a pescare certe cose. Ma è probabile, è nascosta essere, bene, no? Però
1: eh sì, in fondo in fondo
0: solo tu ne conosci l'ubicazione esatta. Erano gli Switch di I Call Your Name, sono le ultime note di questo brano. È giunto però anche il momento di salutare le nostre radio partner.
1: Esatto, e salutiamo Radio Saba Sound con il dub in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano, onde medie 1575 kHz, Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche, Media Radio Castellana, onde medie 1098-711 kHz, anche loro con il dub in tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.net.
2: È mezzanotte.
3: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Night Time Lover.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà.

prigione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.